0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot!
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: Sono le 3:01.
4: VRN Radio.
5: Stai ascoltando VRN Radio.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: Sono le 4 e un minuto.
3: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
5: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
3: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: Sono le 4 e 59 minuti.
5: VRN Radio.
6: VRN Radio, la tua radio.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: Spot.
3: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
4: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
5: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
4: Aiutaci.
3: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
6: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
4: Non è un gioco.
7: Sono le 5 e 59 minuti.
8: VRN Radio. VRN Previsioni Meteo.
9: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
10: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
11: Your radio station. WRN. Your radio station.
12: Tua radio.
13: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: RN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 15 ottobre. Ariete, la giornata vi invita a uscire da binari consueti e sperimentare una soluzione diversa dal solito. In amore non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo. Toro, una questione economica o organizzativa merita una valutazione più ampia, soprattutto se state pensando ad una spesa importante. Gemelli, le relazioni diventano il terreno su cui misurare la vostra capacità di trovare soluzioni diplomatiche. Evitate di scherzare proprio quando qualcuno cerca di parlarvi seriamente. Cancro, gli impegni quotidiani richiedono una buona organizzazione, ma non dovete sacrificare ogni momento libero per sentirvi in regola. Preparate in anticipo qualcosa che vi semplifichi la giornata. Leone, il cielo vi offre energia e fiducia per affrontare una sfida che richiede iniziativa. Potreste trovare un alleato prezioso. In amore lasciatevi sorprendere. Vergine, non cercate la soluzione perfetta, concentratevi su quella che funziona davvero. In amore provate a mostrare il vostro lato più ironico. Bilancia, una notizia, un incontro o una conversazione possono stimolare la vostra curiosità e aprire possibilità interessanti. In amore c'è complicità. Scorpione, il desiderio di ottenere risultati concreti vi spinge a concentrarvi su ciò che conta davvero. In amore non confondete l'intensità con il bisogno di avere sempre il controllo. Sagittario, con la luna nel vostro segno avete voglia di ampliare i vostri orizzonti e rimettere in moto qualcosa che si era fermato. In amore una differenza di vedute può essere l'occasione per conoscersi meglio. Capricorno, è una giornata utile per osservare ciò che accade dietro le quinte senza sentire il bisogno di intervenire su tutto. In amore potreste avvertire il desiderio di una maggiore intimità. Acquario, le amicizie e i contatti professionali possono offrirvi spunti preziosi, soprattutto se siete disposti a collaborare. In amore lasciate perdere le supposizioni. Pesci, la vostra sensibilità vi permette di cogliere sfumature importanti in una situazione professionale e personale. Fate attenzione a non assumervi responsabilità che non vi appartengono. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Sono le 7:01.
0: URL

Ed eccoci, benvenuti, benvenuti con noi anche in questo giovedì mattina, 15 di ottobre. Anche oggi siamo pronti, abbiamo un sacco di curiosità e si parte.

Quali sono i fatti più importanti che si sono verificati in questa data? 15 di ottobre, partiamo dal 1582, quando entra in vigore il calendario gregoriano che sostituisce quello giuliano. I giorni dal 5 al 14 ottobre di quell'anno, 1582, estremi inclusi, non esistono nel nuovo calendario, vengono saltati per rimettersi in sincronia con i movimenti astronomici. 1815. Napoleone I di Francia inizia il suo esilio sull'isola di Sant'Elena. 1844. Johann Strauss debutta come compositore e direttore d'orchestra al Casinò di Heitzing, Vienna. 1872. Giuseppe Perrucchetti fonda il Corpo degli Alpini. 1940. Esce nelle sale Il Grande Dittatore, un film di satira sociale sul regime nazista, il cui protagonista è Charlie Chaplin. 1967. Fidel Castro annuncia la morte di Ernesto Che Guevara. 1990. Il leader dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbaciov, riceve il premio Nobel per la pace. 2007. Con una cerimonia a Tolosa viene ufficialmente consegnato l'Airbus A380 alla Singapore Airlines, l'aereo già entrato nella storia come il velivolo civile che trasporta il maggior numero di passeggeri.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

E vediamo sul calendario quando sono i santi del giorno. Per questo 15 di ottobre la Chiesa ricorda Santa Fortunata, Santa Eusebia, San Severo e Santa Teresa d'Avila. Santa Teresa è la protettrice dei carmelitani. It's something...

E la curiosità legata a questa data ci porta al 15 ottobre del 1940, quando usciva al cinema Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin. Impossibile non cogliere nel protagonista la caricatura di Hitler, così come nel suo fido alleato Bonito Napoloni è facile individuare un riferimento a Mussolini. Ciò che emerge da questo film è la maniera poetica e intelligente con cui la pellicola riesce a rappresentare in forma satirica uno dei momenti più drammatici della storia.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: The more you hear it, the more you feel it.

siamo ai compleanni VIP, facciamo tanti auguri a Matteo Garrone, regista affermato e di raffinata ricerca formale, nato a Roma nel 1968, buon compleanno anche a Valerio Staffelli, un volto noto della TV italiana, dove lavora come inviato di Striscia la Notizia. Valerio Staffelli è nato nel 1963. Oh, hi.

0: 15 di ottobre, 288 giorno del calendario, e quella di oggi è anche la giornata internazionale delle donne rurali. E con questo siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona giornata.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un luogo

0: Sono le 8.
1: URN Radio. URN Previsioni Meteo.
2: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. È la prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Per combattere malattie gravi, anche emergenti come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show. Questa battuta è un po' che non la faccio. Mi licenzieranno, può darsi. Giovedì gnocchi, eccoci qua. Alessandra Bellotti e Alessandro Bisogni.
1: E che gnocchi, ciao Ale. Gnocchissimi.
0: Gnoccoloni qua per voi. Tra l'altro il giovedì c'è e frase sì, contesto no.
1: Oh, oh.
0: E poi si va al cinema se non
1: sì,
0: sbaglio.
1: Sì, sì, al cinema. Oh, oh.
0: Allora, qual è la frase di oggi e il contesto poi lo scopriremo.
1: Il contesto sono vari ovviamente, perché il concetto è che la frase è una frase sì. Tipo la frase di oggi è quando hai un attimo con i puntini di sospensione.
0: Che ansia.
1: Però il contesto poi cambia tutto e fa trasformare. Pensa come sono arrivato oggi qui in radio. Trasforma la frase in una frase che diventa no.
0: Bene.
1: Quando il contesto anche no.
0: Poi
1: e questo l'ho spiegato in ungherese. Poi
0: sì,
1: il fantacinema lo spiego in polacco aramaico antico. Ed è un film. Oggi è un'avventura. Oggi il film, il fantafilm, sì, è un'avventura epica. Vuoi sapere già il titolo? E io te lo dico.
0: Sì.
1: La donna che metteva tutto in borsa.
0: La borsa tipo di Mary Poppins.
1: La borsa, poi vediamo. Cioè, la borsa classica, la classica
0: bene,
1: borsa.
0: Bene, poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose che diceva tuo figlio da piccolo, o dice tuo figlio da piccolo, che non hai avuto però il coraggio di correggere.
1: Ok.
0: Capito in che senso?
1: Errori,
0: ci sono quelle,
1: cose.
0: Tipo, io da piccola dicevo: mamma, per favore, mi prudi che mi gratta.
1: Sì.
0: E mia mamma amava talmente questo mio modo di dire che non mi ha mai corretta.
1: Sì, come
0: perché
1: no.
0: Si divertiva quando lo dicevo. Oppure, mamma, ho fatto mannaggia.
1: Sì, ah, certo. Tanto poi i bambini lo capiscono da soli.
0: Sì,
1: sempre
0: poi
1: crescendo.
0: Quando cresce. Alcuni traumi perché scopri da grande che certe cose sì, non si dicono come le hai sempre dette. Però, vabbè, tra poco al Comedy Radio Show.

0: Inizia ufficialmente questo giovedì che secondo me promette più che bene. E iniziamo con e frase sì,
1: contesto no. Beh. E la frase di oggi è: quando hai un attimo, che è la frase che ti ruba l'attimo, la giornata e a volte anche una settimana intera. È una frase apparentemente educata, come poi tutte le frasi, no, di cui parliamo in questo talk, frase sì, contesto no. Ma è una frase gentile, una frase che sembra rispettare il tuo tempo, sì, quando hai un attimo. Però è lì che comincia il problema, quando viene proferita. Perché quando hai un attimo sembra dirti con calma, in tranquillità, quando vuoi. In realtà il
0: devi
1: vero significato è possibilmente adesso. Devi trovarlo adesso l'attimo. E quindi vediamo un po' quali sono i contesti no che rendono questa frase pericolosa. Ad esempio al lavoro. Quando hai un attimo mi guardi questa cosa?
0: Sì.
1: La cosa è 4 allegati, 2 tabelle, 17 domande e una crisi esistenziale. E quindi. Poi oppure un altro contesto no è in famiglia. Quando hai un attimo mi aiuti col telefono? Traduzione: devi recuperare password dimenticate dal 2014.
0: Aspetta, te ne dico una che fa paurissima. Quando hai un attimo mi aiuti con lo speed?
1: Mamma mia. io l'ho vissuto con mio padre e mia zia, che sono persone non avvezze proprio alla tecnologia. Poi tra amici: quando hai un attimo ti racconto una cosa. Quell'attimo dura 47 minuti e poi ci sono 12 personaggi da memorizzare. Quindi devi anche ricordare poi nei mesi successivi.
0: Ti mettono anche alla prova se sei attento.
1: Ti ricordi quando ti ho raccontato? Ah, sì, come no.
0: Certo.
1: In coppia? Quando è un attimo dobbiamo parlare. L'attimo più terrificante della storia.
0: Settimana scorsa mi è successo di dire vabbè, poi non è il momento al telefono adesso.
1: Quando è un attimo ne parliamo.
0: Stasera, quando è un attimo ne parliamo. Quando un attimo riposiamo, mi ha risposto. C'ha ragione.
1: Bello. Non male. Allora, quando tu senti in generale, quando è un attimo e tu rispondi dimmi pure, errore. Perché l'altra persona aveva preparato introduzione, contesto, sviluppo, appendice, conclusione. Praticamente era pronto o pronta a dirti una tesi.
0: A fare, sì.
1: Esatto. Sì. E chi dice quando hai un attimo non ha nessuna intenzione di aspettare un attimo. Ti sta già fissando, è già lì, pronto, in posizione. E quindi ricordate, amici e soprattutto amiche del comedy, quando qualcuno vi dice quando hai un attimo, l'attimo è adesso e probabilmente è già tardi.
0: E l'ansia, già mi è venuta l'ansia solo a pensarci.
2: Ti ricordi quel bar quasi vuoto, due bicchieri, il rumore del tram? Mi guardavi ridendo piano, come se il tempo fosse un dettaglio. Fuori pioveva a rovesci,

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Quando abbiamo un attimo qui al Comedy Radio Show, leggiamo anche i messaggi. Allora, abbiamo parlato della frase sì, contesto no. La frase è proprio quando hai un attimo, che sembra una frase molto rispettosa, nel senso ti devo parlare, sì, ma quando puoi. In realtà, come dice il nostro Alo, l'attimo possibilmente è adesso.
1: Soprattutto in alcuni contesti. Sì. Quella terribile proprio è in coppia. Quando è un attimo dobbiamo parlare. Ma è proprio, finisce più... il mondo, si ferma tutto.
0: No, secondo me è più terribile. Perché tu c'hai la coda di paglia però.
1: Certo.
0: No, più che altro perché secondo me tu cominci a dire ma che ho fatto? Ma che
1: sì, anche se non hai fatto niente.
0: No, a me mi fa più ansia al lavoro. Quando è un attimo, che palle. Vabbè, comunque andiamo ai messaggi.
1: Andiamo ai messaggi.
0: Elena e Fabio.
1: E Fabio, ciao ragazzi. Elena scrive, mio fratello mi ha scritto, quando hai un attimo mi dai una mano? Pensavo fossero 5 minuti. Alla fine abbiamo montato un armadio. L'attimo è finito verso sera.
0: Sì.
1: Anzi, dai.
0: A volte
1: t'ho detto bene.
0: Quest'attimo si traduce in veri e propri traslochi. Quindi ti è andata bene.
1: Quindi, Elena, sei anche fortunata, dai, che si è risolto entro la fine del giorno.
0: Fabio?
1: Fabio invece scrive: un collega mi ha detto, quando hai un attimo, guarda questo file. Ho aperto il file, c'erano 48 pagine. Da quel giorno diffido degli attimi.
0: Beh sì, perché poi in effetti quando hai un attimo cosa? Serve un'intera giornata, altro che attimo. Quindi quando hai un giorno dovrebbero dirti, invece
1: oppure
0: ti ingannano.
1: Oppure quando non hai niente da fare, quando
0: mai,
1: anche,
0: mai.
1: No, è simile.

0: cinema. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: The Comedy Radio Show.

0: Eh sì, è giunto anche quel bel momento del nostro Comedy Radio Show in cui andiamo
1: Ale,
0: al
1: quando
0: cinema.
1: Quando è un attimo mi puoi guardare quel messaggio?
0: No, non ci penso proprio. Anzi, quando un attimo me ne vado al fantacinema del Comedy Radio Show. Allora, fanta trailer di oggi, la donna che metteva tutto in borsa. Ce lo devi raccontare tu il
1: trailer.
0: Te
1: lo racconto dopo.
0: Ah, me lo racconti dopo, va bene. Sì, in effetti è ancora presto adesso.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot.
7: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
8: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
9: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
8: Niente, ignora tutti i messaggi.
10: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
11: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
12: Your radio station.

0: Mi piace talmente tanto il fantacinema che volevo anticiparlo di qualche minuto. Niente, però adesso ci siamo. È il
1: ora
0: momento,
1: è ufficiale. Abbiamo preso i popcorn, i nachos e siamo pronti.
0: È il momento della donna che metteva tutto in borsa.
1: Un'avventura epica, pensa, cara Ale, all'interno dell'accessorio più misterioso dell'umanità. Mm. La donna che metteva tutto in borsa. Un film tratto da una storia quasi vera. È la storia di una donna che aveva una soluzione per ogni problema. Lo metto in borsa. E da quel momento nessuno l'ha più visto. Ma andiamo alla trama, andiamo nel succo del film.
0: Nel vivo.
1: Nel vivo, nel succo, vabbè. La protagonista è Sabrina Borselli.
0: Certo.
1: Sabrina mette tutto in borsa. Tutto. Telefono, chiavi, portafoglio, fazzoletti, caricatore, ricevute, caramelle del 2017.
0: Sì.
1: La sua borsa è considerata dall'ONU, addirittura, un ecosistema protetto.
0: Certo.
1: Una mattina Sabrina mette nella borsa le chiavi di casa, il badge del lavoro, gli auricolari. 30 secondi dopo sono spariti nel nulla. Allora Sabrina inizia a scavare. Estrae tre penne che non scrivono, uno scontrino lungo un metro, un rossetto misterioso, una moneta fuori corso, un oggetto che nessuno riesce a identificare, ma le chiavi no.
0: Mm.
1: Alla cassa del supermercato, la cassiera aspetta, dietro si forma una fila. Sabrina dice: un secondo, ce l'ho qui! Passano due minuti, poi quattro, poi sei. La borsa viene dichiarata area archeologica. E qual è il colpo di scena del film?
0: Qual è il colpo di
1: scena? Un giorno Sabrina scopre la verità, finalmente.
0: Mm.
1: La sua non è una borsa normale, è un portale dimensionale.
0: Ah, beh, succede.
1: Al suo interno esiste un universo parallelo composto da elastici, monetine, chiavi smarrite, auricolari annodati, tessere fedeltà di negozi che non esistono più. Quelle sbiadite,
0: però
1: sai.
0: Però lei è rimasta fedele.
1: Certo. Il finale qual è del film, del fantafilm? Sabrina entra lei stessa nella borsaverso.
0: Ah beh, famoso borsaverso.
1: Certo, c'è il multiverso della Marvel e c'è il borsaverso nostro.
0: Di Sabrina.
1: Certo, recupera tutto, tutto, le chiavi, gli auricolari, il badge, anche un ombrello perso nel 2016.
0: Utile.
1: Torna nel mondo reale, chiude la borsa, dopo 30 secondi non trova più il telefono e lì parte il sequel.
0: Beh, giusto,
1: quindi questo
0: come
1: è il primo capitolo,
0: fa,
1: certo. Prossimamente nei fantacinema la donna che metteva tutto in borsa, perché la vera domanda non è cosa c'è nella borsa, la vera domanda è: esiste davvero un fondo?
0: Spoiler, no.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via questa mattina a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader il dossier Ucraina, ma anche energia, bilancio e migranti. Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni, via libera alle risoluzioni della maggioranza, respinte quelle delle opposizioni. La Premier ha rivendicato l'azione del governo su energia e sostegno a Kiev, poi ha messo in guardia sull'intesa sul gasolio russo raggiunta fra Trump e Mosca. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
2: L'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova, grazie al governo italiano per la posizione inequivocabile, le parole invece del presidente ucraino Zelensky. Acceso lo scontro in aula con le opposizioni che hanno accusato il governo di essere isolato e debole. Sentiamo la segretaria del PD, Elish Line.
4: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa. È caduto sulla Palestina, sull'Ucraina e lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale.
2: In Ucraina le prese con vasti blackout, ancora vittime nella notte, un massiccio attacco russo ha colpito l'est del paese provocando almeno 3 morti e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto oltre a diversi stabilimenti industriali della città. Intanto il presidente ucraino Zelensky in visita a Londra ha chiesto a Musk di ripristinare le funzionalità di Starlink, il cui accesso ai terminal, secondo quanto riferito dal consigliere tecnologico, sarebbe stato fortemente limitato, compromettendo le capacità di Kiev di difendersi dai droni. Nessun coinvolgimento nei disservizi, si smarca la Casa Bianca. E il Cremlino torna a chiudere all'Europa, nessun negoziato e margine di trattative sull'Ucraina, mancano le basi per un dialogo. La linea dura del viceministro degli esteri russo. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha affermato il portavoce Vaticano Bruni. Il decorso post-operatorio procede in modo regolare e i valori degli esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. Il pontefice, che ha anche ripreso una regolare alimentazione, è ricoverato per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Svolta nelle indagini sulla banda della minicar in azione a Roma, individuati i responsabili delle aggressioni. Si tratta di 2 minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Quella notte ci stavamo annoiando e abbiamo deciso di divertirci così. Hanno ammesso le loro responsabilità i 2 minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo, componenti della banda della minicar. Sono ritenuti gli autori delle aggressioni che hanno preso di mira almeno 6 passanti nel quadrante ovest di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata grazie alle immagini di videosorveglianza e alla testimonianza di un meccanico che ha portato all'individuazione della minicar nera impiegata nei raid dei 3 quartieri di Monteverde e Testaccio. A permettere l'identificazione del veicolo sarebbero stati degli adesivi e un LED. Messi alle strette dai gravi indizi a loro carico, i 2 hanno ammesso le loro responsabilità nelle aggressioni perpetrate mentre festeggiavano il compleanno di uno di loro. Le indagini passano ora all'attenzione della procura dei minorenni. A loro carico la denuncia a piede libero per tentato omicidio. L'imputazione è legata in particolare alla violenta aggressione dell'attore 42enne Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata dopo 2 interventi per il grave trauma cranico riportato.
2: Va avanti la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva. Ieri a Genova ha occupato il palazzo della prefettura. Gli operai in sciopero chiedono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento ligure di Cornigliano. Proteste anche a Taranto. Intanto il ministro Urso ha precisato che la gara per l'ex Ilva è stata prorogata fino al 9 novembre in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione. Siamo al calcio, dalla gioia alle lacrime. All'Olimpico la Roma sfiora l'impresa contro il Real dell'ex Mourinho, capace di ribaltare i giallorossi vincendo 4-3 e realizzando 3 gol in 8 minuti. Niente da fare anche per il Como. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
6: Era troppo bello per essere vero, la rete di De Ron, la doppietta di Malen, di Real in quel dell'Olimpico. Per più di un'ora c'è solo la Roma, ma guai a fidarsi della belva ferita, soprattutto delle merengues nell'amata Champions. José Mourinho, osannato dai suoi vecchi tifosi, si ricorda di essere lo special one, azzecca i cambi ed è ripagato da 3 reti in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, infortuni per Dybala e Koné. In classifica i giallorossi rimangono a quota 1 e stavolta resta al palo anche il Como dopo il debutto vincente con il Lipsia. A Rotterdam Fabregas si illude con il vantaggio di Diao, che poi si fa male. Veemente il ritorno dei tulipani che si impongono 3-2, lasciando i lariani in classifica con 3 punti. Insomma, peggio di così non poteva andare la notte di Champions per le italiane, che verrà ricordata anche per il triste record della prima volta nella storia con 4 KO su 4. 14 marcature subite, 3 situazioni di vantaggio perse. E stasera spazio all'Europa League, ore 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta-Juventus. In Conference l'Atalanta aspetta il Paphos.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: The Calming Radio Show.

0: Che ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Siamo stati al Fantacinema con Sabrina. Sabrina, sì.
1: Sabrina Borselli.
0: Sabrina Borselli, la donna che metteva tutto in borsa. Abbiamo scoperto, insomma, una trama.
1: Che c'è il borsaverso, che sì, sarebbe il multiverso delle borse.
0: Mi sono venute in mente diverse cose. Allora, la prima è: ma voi vi rendete conto per noi donne quanto è difficile quando dobbiamo fare il cambio borsa? Perché, allora, c'è la, ve lo dico, ve lo svelo io, sì. le mie amiche del comedy potranno confermare. Abbiamo una borsaccia che usiamo tutti i giorni, magari per andare al lavoro, quella sì, che ci piace di più, che è la più comoda, che la usiamo sempre. Però spesso magari dalla mattina alla sera cambiamo outfit, quindi dobbiamo cambiare anche la borsa.
1: Certo,
0: e abbiamo anche la versione borsaccia del giorno e borsetta, insomma, un po' meno impegnativa della sera, magari. Ora non so se di giorno o di sera, però è un po' il mood, in base al mood di quello che dobbiamo fare. Ed è un lavoraccio pensare, proprio switchare il cervello e cambiare da quella tipologia di borsaccia dove c'è dentro tutto, a quelle poche cose che devono servire,
1: che non sono mai poche,
0: non sono
1: perché
0: mai
1: tutto
0: poche.
1: Diventa essenziale, vero?
0: Esatto, non riusciamo a scegliere.
1: A me
0: eccetera,
1: fa ridere
0: eccetera.
1: Perché alla mia fidanzata hanno regalato una borsa,
0: sì,
1: e lei era tutta contenta perché quando me l'ha fatta vedere, io ovviamente non mi intendo di borse, di zaini sì, io giro sempre con lo zaino, che poi però
0: no,
1: nel mio zaino
0: cazzo
1: io metto
0: cambia, scusami,
1: perché io nello zaino, a parte lo porti sulle spalle, io nello zaino metto due borracce d'acqua e un tipo, che ne so, il caricatore.
0: Poi ci chiediamo
1: un profumo
0: perché Alo è sempre al bagno. E quindi
1: esatto,
0: la
1: allora,
0: tua ragazza?
1: Lei mi fa vedere questa borsa, dice: ah, è bellissima, è di una marca, ora non mi ricordo, comunque non l'avrei potuta dire.
0: Intanto
1: però
0: l'avresti detta,
1: l'avrei
0: lo
1: detta, ma non me la ricordo veramente. Comunque è una borsa. Ed è, fai conto, è grande quanto un telefono, però più piccola di un telefono.
0: Mm-hmm.
1: È una borsettina proprio con i manici gialla,
0: okay,
1: quasi
0: però
1: di paglia. Giallo, un giallo bellissimo, eh. E lei è tutta contenta. E io pensavo: che bella, ma che ci metti qua dentro? Una borsa minuscola. Lei dopo qualche giorno fa: madonna, sta borsa è bella, ma è inutile, perché non entra il telefono. Quindi il telefono te lo devi mettere in tasca,
0: sì,
1: se hai le tasche, perché magari ti metti un abito e non hai le tasche,
0: certo.
1: Quindi il telefono. Le sigarette entrano a malapena, il pacchetto, ma non entra la sigaretta elettronica.
0: Certo,
1: tipo quello.
0: La capisco, la capisco.
1: Quindi ma è inutile questa borsa, ci puoi mettere forse un burro di cacao.
0: Ma infatti noi dobbiamo sempre scegliere se, cioè, tra la comodità e la, come dire, la moda. Quindi vabbè, comunque, problemi
1: comunque,
0: esistenziali. Aspetta, ultima cosa, mi viene in mente il paragone, come si chiama? Mary Poppins?
1: Ah certo che ha tutto lì dentro.
0: Mary Poppins,
1: certo.
0: O Hermione Granger? Perché la Mary Poppins 2.0
1: Hermione
0: Granger,
1: cavolo, è vero.
0: Con quella borsa addirittura ci mette dentro le tende per andare in campeggio.
1: Io voto, cioè, ti posso dire, voto Mary Poppins,
0: Mary.
1: Ma solo perché penso, è la prima, dai.
0: Certo, io voto Granger perché sono Harry Pottiana.
1: Se no c'è Doraemon andando in Giappone, che nel Gattapone, ti ricordi?
0: No.
1: Il cartone, non so se l'avete mai visto, Doraemon, lui tirava fuori tutto da questa sacca che era la sacca della sua pancia, diciamo.
0: Ah, è vero.
1: Il Gattapone,
0: è vero,
1: tirava fuori tutte le cose, qualsiasi
0: vero
1: cosa.
0: Andiamo ai messaggi.
1: I messaggi di Martina e di Elisa, ciao ragazze. Martina scrive: mi sono sentita chiamata in causa. L'altro giorno cercavo le chiavi e nella borsa ho trovato una caramella, due forcine, un biglietto del cinema e una batteria. Le chiavi erano proprio da un'altra parte. Che poi non trovi mai la cosa che ti serve,
0: certo,
1: no? Quando
0: forcine,
1: certo,
0: sempre io.
1: Infatti quando la mia ragazza mi chiede: mi prendi nella borsa? Panico, perché tanto non la troverò. No, sta nella tasca,
0: sì,
1: laterale, ma
0: è
1: quale?
0: Vero,
1: poi
0: vero.
1: Elisa scrive: una volta ho cercato il telefono nella borsa per 10 minuti, alla fine mi sono chiamata con il telefono che stavo cercando.
0: Quante volte?
1: Ha squillato nella mia mano, non ne vado fiera. Anziché ha squillato, era un dato occupato.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: VRN Radio.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: VRN Viabilità.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A10 Genova Ventimiglia tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo ligure. Intenso il traffico sul tratto della A4 Milano-Venezia con code a tratti tra Dalmine ed Agrate verso Milano. Rallentamenti per lavori in corso sul tratto abruzzese della A14 Adriatica tra Pescara Nord e Pineto nelle due direzioni. Intenso il traffico in entrata a Roma con rallentamenti sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nove ed il raccordo anulare. In Campania code per traffico sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Capodimonte in direzione Pozzuoli. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
1: URL Previsioni Meteo.
4: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
6: Il magico mondo delle borse senza fondo e del nostro fantacinema. Proseguiamo la puntata di oggi tra poco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose che dice tuo figlio, diceva tuo figlio, tua figlia, bambini insomma, che non hai mai avuto il coraggio di correggere perché sono troppo carine.
7: Io ne ho due, te le dico subito?
6: No, me le dici
7: dopo. Te le dico dopo.
6: Però, insomma, per fare un esempio, io dicevo poco fa che da piccola dicevo sempre «Mamma, mi prudi che mi gratta?» E mia madre non mi ha mai corretta, perché gli piaceva.
7: Perché era carino, era perché buffa, poi è carino. Dai, detto dai bambini è ancora più
6: mentre
7: carino.
6: Mentre lo dico, mi sto prudendo che mi gratta.
8: Salita del volo con destino alla fine.

non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
4: The more you hear it, the more you feel it.

0: mi prudi che mi gratta, che cosa non si sa, è un esempio palese di frasi per la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, frasi che dicono i bambini che i genitori non correggono perché sono tanto carucce da sentire, pur essendo sbagliate. Allora
1: io ne ho qualcuna, ad esempio mia nipote,
0: sì,
1: quando era piccola diceva la kepach, per dire ketchup,
0: sì,
1: quindi diceva la kepach e il maio.
0: Il maio.
1: Poi una volta ci troviamo a pranzo, un pranzo di famiglia, quelli di cui ho parlato martedì, un pranzo di compleanno, e io dico a Camilla, vuoi la kepach? Camilla, mia nipote, e lei mi fa, ma zio, ma che dici la kepach? Il ketchup. E io ho detto, ma tu lo sai che lo chiamavi la kepach? No, non zio,
0: è vero,
1: il ketchup. Però, capito, ha perso quella.
0: E invece mia sorella diceva, mamma, mi posso mangiare la Tinsemal? La Tinsemal.
1: La Tinsemal.
0: La Tinsemal, che poi se non sbaglio, questa cosa me la racconta sempre mia madre, ma non so se è vera. Poi a un certo punto è uscita una specie di carne in scatola che si chiamava
1: falsa,
0: in quel modo.
1: Veramente?
0: Sì, quindi alla fine aveva ragione.
1: Dai, quindi ha lanciato un'idea.
0: Può darsi.
1: Invece
0: può darsi.
1: C'è anche il caso di non correzione avvenuta, mm-hmm, perché mia nonna chiamava l'hamburger hamburger.
0: Hamburger.
1: Amore di nonna, ti faccio l'hamburger, ok. Mia, ti faccio l'hamburger, ok. Mia zia,
0: vabbè, come la
1: figlia,
0: salsiccia.
1: La salsiccia. Quindi mia zia, che è figlia ovviamente di mia nonna, dice l'hamburger.

0: certo.
1: E a forza di sentirlo, come ti chiami, tento.
0: Certo.
1: Poi, guarda mamma i fuochi dentifricio. Poi, dietro marcia,
0: sì,
1: che non fa una piega.
0: Certo.
1: È perché dietro marcia.
0: Certo.
1: Il formigiano, che sarebbe, sì, il formaggio, sì, parmigiano.
0: Che, ma vuoi, vuoi negarlo? Vuoi, come si dice? Vuoi, vabbè, vuoi.
1: Poi, 10 a 10, che sarebbe 20.
0: Sì.
1: Poi, 18, 19, 10 a 10.
0: 10 capito? A 10, certo.
1: 18, 19, 10 a 10.
0: Ma anche qui non è
1: ha
0: sbagliato.
1: Senso. Esatto, esatto.
0: Non mi viene il verbo, vuoi?
1: Vuoi, vuoi contraddirlo?
0: Vuoi contraddirlo?
1: Vuoi contraddirlo?
0: Non mi veniva.
1: Poi, o fioc en fioc. No, o fioc en fiec.
0: O fioc en fiec.
1: Vabbè, il cotton fioc.
0: Certo.
1: Poi, il mescolo, uh-huh, al posto del mestolo, perché, mamma, ti sbagli perché si dice mescola,
0: certo,
1: non mestola.
0: Poi ti correggono anche,
1: eh,
0: capito?
1: Sì, perché, certo, il mestolo non mestola, cioè, il, e quindi è mescolo.
0: Il mescolo mescola.
1: Esatto. Quando combinava, aspetta, quando combinava qualche guaio, mio figlio, sì, diceva: mamma, vieni, ho fatto un combino. È come io dicevo: mamma, ho fatto mannaggia.
0: Sì, che carino.
1: Qua abbiamo: mamma, il ragnetto sale la trombaia. La grondaia. Mm. La grondaia.
0: La trombaia.
1: La trombaia. Mio figlio a 6 anni dice: per favore, per gentilmente.
0: Mm, carino.
1: E non abbiamo mai il coraggio di correggerlo perché ci piace.
0: No,
1: troppo.
0: Non l'ho capitato da solo.
1: Per gentilmente, bellissimo. Poi, mamma, mamma, per favore, mi compri le tartarughe minchia.
0: Carine le tartarughe minchia.
1: Oddio, ah no, pensa, so un'altra storia.
0: Sì.
1: Una volta, una mamma mi raccontò che il figlio disse: mamma, mi compri la istola, mi compri la istola, mi compri la istola. Che cos'era sta istola? Praticamente c'era una pistola a giocattolo,
0: mm-hmm,
1: con la P grande,
0: sì,
1: e poi c'era scritto sotto istola.
0: Ah,
1: quindi,
0: certo,
1: la istola, e da lì la,
0: ah,
1: istola.
0: Certo, perché
1: la
0: P non sembrava nemmeno, cioè, una lettera. Certo.
1: Poi abbiamo il lecomando,
0: sì,
1: che sarebbe il telecomando,
0: certo,
1: il pancanile, cioè,
0: sì,
1: campanile,
0: sì,
1: il cureg, che sarebbe lo yogurt.
0: Ah, il cureg?
1: Te ora non chiedermi.
0: Sarà forse
1: perché
0: una marca.
1: Boh, lo sventolatore,
0: sì,
1: che sarebbe il ventilatore, e il lecomando, che l'abbiamo,
0: sì,
1: letto anche,
0: sì,
1: prima,
0: sì, sì,
1: che sarebbe il telecomando,
0: sì.
1: E con questa possiamo chiudere.
0: Beh, sai, ma secondo me se ne trovano infiniti. Ora mi è venuto in mente quello,
1: voglia,
0: di mia nipote. Però anche io, ah, io ce n'ho uno, ma non lo so, te lo dico fuori onda.
1: Ehi, fuori onda.
0: Lo diceva mio fratello. Taking

0: le 9 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Marco Mancini, spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al Policlinico Gemelli, dove è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Stamane la Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Ancora raid nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali sul fronte opposto. Droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per la interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink, che, denuncia Kiev, compromette la capacità di difesa. A stretto giro la replica di Elon Musk: qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso dall'esercito statunitense e, in ultima analisi, dal presidente degli Stati Uniti, si smarca il miliardario che attacca. È ora che Zelensky se ne vada. L'omicidio di Garlasco. Ieri Angela Taccia, difensore di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è stata in tribunale a Pavia per ascoltare altri audio di intercettazioni acquisite nel nuovo filone di indagine sulla morte di Chiara Poggi. I nostri nuovi accertamenti possono andare anche a vantaggio di Stasi, ha affermato la legale. Calcio stasera, Juventus e Milan in Europa League, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati sul campo del Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. Ora il nostro approfondimento dedicato alla politica europea.
3: Casa Europa, voci dal Parlamento Europeo.
4: Il Parlamento europeo qualche tempo fa ha chiesto alla Commissione europea di presentare una proposta di legge per stabilire una definizione di stupro comune a tutti i 27 Paesi membri basata sul consenso. Spiega il senso di questo provvedimento Benedetta Scuderi, europarlamentare di AVS e membro della Commissione diritti delle donne e parità di genere dell'Europarlamento.
5: In tanti stati, anche in Italia, abbiamo la necessità di provare la violenza, la coercizione per poter definire uno stupro. Questa cosa fa sì che laddove non ci sia stato o non si possa provare la violenza, quindi immaginiamoci una donna che si paralizza dalla paura, non c'è una violenza fisica e quindi secondo la nostra normativa quello non può essere definito come stupro. Quello che invece chiede il Parlamento europeo, una definizione comune, ma che si basi su una cosa molto concreta e specifica, il consenso espresso, e che quindi laddove non c'è questo consenso c'è una fattispecie di stupro.
4: Non è la prima volta che il Parlamento europeo prende posizione su questo tema. Nella passata legislatura si era arrivati ad una proposta della Commissione che era stata poi bocciata dai governi. Anche questa volta la risoluzione, pur approvata a larga maggioranza, ha incontrato l'opposizione dei gruppi della destra, pur con motivazioni differenti, entrambe da condannare, secondo l'onorevole Scuderi.
5: C'è una parte di destra, quella più nazionalista, che ritiene che questa cosa debba essere fatta dagli Stati membri. C'è un'altra destra, quella che invece chiede che ci sia un dissenso espresso. Purtroppo quando si mette nel campo del dissenso la discussione, come ha fatto la destra in Parlamento europeo, ma anche come ha fatto nel Parlamento italiano, si sta invertendo l'onere della prova, si sta dando un carico alla vittima e si sta togliendo la possibilità della vittima di vedere riconosciuta la giustizia, andando a fare un favore a quello che è il carnefice.
3: In collaborazione con ADN Cronos.
2: È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
6: Cari amici del Comedy Radio Show, anche oggi incredibilmente è volata e...
7: Sì.
6: Comunque, quello che mi ha detto nel fuori onda forse si poteva dire, dai, non credo. Vabbè, succede, lo dico io, dai,
7: vai.
6: Lo dico io, perché se lo dico io ha tutto un altro
7: sapore.
6: Sì, diciamo di sì. Allora, a proposito di cose che dicono i bambini quando sono piccoli, succede anche che hanno a che fare con le loro parti intime, perché
7: certo,
6: i bambini, insomma, ingenuamente, e quindi tuo fratello, vogliamo sputtanarlo
7: per tutto. Ma chi se ne frega tanto.
6: Quando era piccolino?
7: Sai, ci sono delle piccole, come si dice, possiamo sì. chiamare
6: cambiamenti.
7: Penso cambiamenti nella zona pelvica,
6: okay,
7: ecco,
6: okay.
7: che portano a, insomma, dimensioni diverse, no?
6: Esatto.
7: Allora, mio fratello, quando era proprio piccolo, piccolo, piccolo, le chiamava così: Pippo Pi. Pippo Po.
6: Capito.
7: Pippo Pi, Pippo Po, la differenza.
6: A riposo, Pippo Pi, Pippo Pi, e un po' sveglio, Pippo Po.
7: Io non me la ricordo questa cosa, che comunque abbiamo pochi anni di differenza. Poi conto lui quando,
6: Pippo Pi, Pippo
7: Po. Quando è nato io avevo 4 anni.
6: Sarebbe
7: forse
6: una cosa carina da utilizzare anche da
7: sì.
6: adulti.
7: Pippo Pi, Pippo Po. Amore, Pippo Po.
6: Amore, Pippo Po, corri. Bene, dopo questa vi possiamo salutare.
7: Forse anche salutare per sempre, non sì. ci faranno mai più tornare qua al comedy, chissà.
6: Torniamo domani con Alessandro Bisogni.
7: E con Alessandra Bellotti.
6: Qui al Comedy Radio Show.
7: Ciao. Ciao. Pippo Pi.
8: WRN. Your radio station.
9: Stai ascoltando WRN Radio.
8: La tua radio.

0: VRN Cinema.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: 10 e 57 minuti.
1: VRN Radio. VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sul tratto della A4 Milano-Venezia tra Dalmine e il bivio per la TEM verso Milano. Code per un incidente anche sulla A13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna. Lavori in corso sulla A10 dei Fiori, incolonnano il traffico tra Finale Ligure e Spoturno verso Genova. Lavori anche sul tratto toscano dell'Autosole, incolonnano il traffico tra le uscite di Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Ancora lavori sul tratto abruzzese della A14 Adriatica fanno registrare code tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. In Campania code per traffico sulla A1 Roma-Napoli tra Fragola e Pomigliano in direzione Roma. Sempre in Campania, sulla linea Nocera Inferiore Salerno via Cava dei Tirreni, la circolazione ferroviaria permane sospesa per una frana. Attivo un servizio bus sostitutivo. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
4: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
5: WRN Radio, the more you hear it, the more

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Sono le 11:59.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia anche Giorgia Meloni. Il summit dei 27 leader si apre con una sessione informale dedicata alla roadmap One Europe, One Market. Poi seguirà la riunione formale sull'energia. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, teso in presenza anche il presidente Zelensky, ricevuto ieri a Londra dal premier britannico Burnham. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina. È tornato a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri Tajani, parlando dal pre-vertice UE del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, condivido assolutamente la posizione del governo. È stata una scelta rischiosa, non condivisibile, ha detto il vice premier, che è tornato anche sulla flessibilità richiesta a Bruxelles dall'Italia su sicurezza ed energia. Continueremo ad insistere, ha affermato Tajani. Questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Tragedia a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan, dove è crollato il tetto di una scuola. Drammatico il bilancio, morti 27 bambini e un insegnante, una trentina i feriti, 6 dei quali in gravi condizioni. Corsa contro il tempo dei soccorritori che stanno scavando tra le macerie per liberare alcuni studenti. Nel luglio scorso tragedia analoga. Crollato a Lahore il tetto di un centro di ripetizioni in costruzione, morti 4 alunni. Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. Intanto la Santa Sede questa mattina ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e che ha fatto colazione. Spero che il Papa si rimetta presto, ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Martedì scorso il pontefice, 71 anni, è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. 2 operai morti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino, un 23enne è deceduto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, poche ore dopo, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi da un auto articolato. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Calcio, archiviato il disastroso bilancio delle 4 italiane impegnate in Champions League, questa sera spazio alle altre coppe. In Europa League 2 trasferte attendono Milan e Juventus alle 18:45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo con il Celta. In Conference alla stessa ora si gioca Atalanta-Pafos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

Ben ritrovati cari amici, siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è giovedì 15 di ottobre, iniziamo già a sentire un po' il profumo del weekend e del fine settimana. Ma poi io mi fermo un attimo a pensare e dico, ma come ci siamo arrivati al 15 di ottobre? Siamo già a questa data? Beh, la risposta è sì, ieri era estate, oggi invece siamo quasi ad Halloween. Siamo praticamente a metà del mese. Tra pochissimo partiamo con le date che hanno segnato la storia di questo 15 di ottobre, con i nati del giorno, il proverbio che ci accompagna anche in questo giovedì, e poi andremo a Castel Mezzano. Poi da Castel Mezzano invece si va in Sicilia, perché chiudiamo come sempre con un appuntamento da favola e da tavola. Abbiamo fatto anche la rima, perché parleremo della costata di maiale ripiena, tipicamente di Ragusa. Quindi andremo in Sicilia, restate con noi perché si viaggia da una parte all'altra dell'Italia senza spendere soldi, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Diamo il via a un nuovo appuntamento. Siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, carissimi amici. Siamo noi quelli del giovedì e soprattutto di questo 15 di ottobre. Ma come ci siamo arrivati, Giallo, al 15 di ottobre?
1: Velocemente, fa ancora caldo, si sta bene, il tempo è quello che è. Ma andiamo a vedere l'agenda?
0: Sì, partiamo subito con le date che hanno segnato la storia d'Italia di questo 15 di ottobre.
1: 1764, mentre visita Roma lo storico Edward Gibbon, osserva un gruppo di frati scalzi che cantano vespri nelle rovine del Tempio di Giove. Una visione che lo ispira a iniziare a lavorare su una storia che verrà pubblicata con il titolo Storia del declino e della caduta dell'impero romano. Questi frati che cantano scalzi, dice.
0: Vabbè, addirittura il declino mi sembra eccessivo, però vabbè, lui ci ha trovato dell'arte, ha dato sfogo ai suoi istinti artistici e quindi va bene così.
1: 1822, su istituzione del re di Sardegna Carlo Felice di Savoia, nasce il Corpo Forestale dello Stato. 1872, Giuseppe Parrucchetti fonda il Corpo degli Alpini. 1890, Guido Alessandro Bonnet lancia la società canottieri Milano. Nel 2001 la sonda Galileo della NASA passa a 180 km da Io, una delle lune di Giove. Ovviamente ha partecipato anche l'Italia alla costruzione della sonda Galileo. Nel 2004 Gianni Morandi pubblica l'album A chi si ama veramente e nel 2013 Elisa rilascia il disco L'anima vola.
0: Passiamo invece adesso, Giallo, ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Compleanni importantissimi. Virgilio.
0: Auguri Virgilio, non so da dove ci ascolti, se sei nel paradiso. No, nel purgatorio era Virgilio, giusto?
1: Eh sì, purgatorio, sì. Italo Calvino, grande scrittore, e il cantautore Lucio Corsi, Giovanni Rana, che insomma ci nutre ogni tanto con i suoi preparati,
0: i suoi ravioli di Giovanni,
1: esatto.
0: Rana,
1: Beppe Servillo, Fedez e Tommaso Montanari, storico dell'arte.
0: Il santo del giorno invece è
1: Santa Teresa d'Avila e il proverbio è: per Santa Teresa semina a distesa.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Arrivano i primi messaggi del nostro giovedì insieme, cari amici. Noi vi leggiamo, sappiamo chi siete, non è una minaccia però questa, eh. Ci fa piacere sapere qualcosa in più su di voi. E oggi già lo abbiamo scelto i messaggi per partire di
1: Luca. E
0: solo
1: poi
0: Luca.
1: Di Marta.
0: Ah no, anche
1: e poi
0: di Marta. Ciao Luca e ciao Marta.
1: Luca ci dice tanti cari auguri a Calvino, grande scrittore intellettuale italiano, e anche a Mario Puzo, scrittore statunitense che scrisse la saga del Padrino, da cui furono tratti i film stellari con Marlon Brando, Al Pacino e Robert De Niro. Marta ci dice un ricordo straniero al pensiero di Friedrich Nietzsche, il famoso filosofo che oggi avrebbe festeggiato il compleanno, che consiste in una radicale critica alla civiltà occidentale, alla morale tradizionale e alla metafisica.
0: No, aspetta Gianlu, Nietzsche c'è chi l'ha studiato a scuola, chi l'ha studiato anche all'università, però speriamo che, non so in quale mondo, in quale universo filosofico, però speriamo che almeno in questo giorno Nietzsche si sia un pochettino alleggerito per festeggiare questo compleanno.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata,

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: WRN Cinema. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

Siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, in questo giovedì insieme, cari amici, quando vi portiamo a viaggiare. Se non possiamo farlo fisicamente, ci avvaliamo della facoltà di viaggiare con la testa e con i nostri pensieri, sognando un pochettino. E tra poco, assieme a Gianluca, vi portiamo in un posto veramente incantevole. Andiamo a Castelmezzano, quindi borsa, zaino e spalla, il viaggio, insomma, lo organizziamo noi qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: hit station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
4: Bellissima.
5: Più ascolti,

0: Siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, carissimi amici, quando oggi vi portiamo alla scoperta di un posto. Andiamo in giro per il nostro bel paese. Come ci andiamo, Giallo? In bicicletta forse è un po' scomodo. Prendiamo la macchina?
1: Beh, oggi treno. Macchina, treno, possiamo usare quello che vogliamo, perché andiamo in un posto che si chiama Castelmezzano. Nel dialetto locale è Castelmezzane.
0: Castelmezzane, proprio così.
1: Sì, 721 abitanti in provincia di Potenza, in Basilicata, a 750 metri sul livello del mare, nel territorio delle Dolomiti Lucane, nel parco naturale di Gallipoli Cognato. Le origini sono tra il V e il VI secolo avanti Cristo, quando dei coloni greci penetrarono lungo la valle del Basento e fondarono questo centro abitato. Andiamo più avanti. Nella storia, nel XIX secolo, Castelmezzano fu toccato dal fenomeno del brigantaggio, grazie alla collocazione territoriale di un paese che era un rifugio ideale per numerosi briganti.
0: Alla fine... poi la Basilicata è anche famosa per i canti dedicati ai briganti, proprio per questo fenomeno in generale italiano.
1: Sì, poi il fenomeno migratorio che spinse molte famiglie a trasferirsi oltreoceano e far parte del circuito dei borghi più belli d'Italia. La rivista statunitense Budget Travel di Arthur Frommer incluse Castelmezzano nel 2007 tra le più belle località del mondo e non si era mai sentito parlare. Un'altra cosa per cui è famosa è il volo dell'angelo.
0: Wow, cioè stiamo parlando di un cavo, ve la faccio molto breve, che si collega da una parte all'altra di una collina o una montagna, forse la montagna è troppo alta, e le persone con un'imbragatura arrivano sospesi.
1: Bravissimo.
0: Volando da una parte all'altra.
1: Da Castelmezzano per arrivare a Pietra Pertosa o viceversa, a una velocità di circa 120 km orari. È una cosa divertentissima da fare appunto nelle Dolomiti Lucane e a un'altezza di 400 metri.
0: Noi vi diamo questo consiglio, quindi andate se volete a Castelmezzano.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN Radio, the more you hear it, the more

0: Radio VRN News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il Consiglio europeo al via questa mattina a Bruxelles, per l'Italia presente Giorgia Meloni. Al centro del vertice dei 27, crisi internazionali, caro energia e competitività. Domani focus sul conflitto in Ucraina con l'intervento di Zelensky. Il servizio è di Laura Carchidi.
2: I lavori si aprono con la roadmap One Europe, One Market, il piano per rafforzare il mercato unico europeo, semplificare le regole e sostenere le imprese. Dobbiamo ridurre in modo significativo il bilancio comune rispetto alle proposte della Commissione, ha detto il cancelliere tedesco Merz, aggiungendo che nessuno Stato membro dell'Unione Europea può permettersi di versare contributi all'Unione di tale entità. Tagliare finanziamenti russi alla guerra e usare i beni congelati come leva è invece la proposta dell'alta rappresentante UE, Kaya Kallas. Ma è soprattutto sull'energia che si concentra il confronto. L'Italia, rappresentata dalla Premier Meloni, chiede maggiore flessibilità nei conti pubblici per fronteggiare i rincari e sostenere famiglie e aziende. Una posizione ribadita questa mattina dal ministro degli esteri Tajani, che ha detto: continueremo ad insistere, questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Domani sarà invece la giornata dedicata all'Ucraina, con la partecipazione del presidente Zelensky, reduce dagli incontri a Londra, che oggi incontrerà il segretario generale della NATO Mark Rutte. Sul tavolo il sostegno militare e finanziario a Kiev e la protezione delle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno.
1: E nessuna tregua sul campo in Ucraina. Nella notte un massiccio attacco di Mosca ha colpito l'est del paese, provocando 3 morti e 6 feriti, presi di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere di Mosca, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times Zelensky, esprimendo anche preoccupazione per lo stop alla condivisione di informazioni di intelligence da parte degli USA, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink. Non si è fatta attendere la replica di Musk. Qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso in ultima analisi dal presidente degli Stati Uniti, afferma il fondatore di SpaceX, che attacca. È ora che Zelensky se ne vada. Il documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano. A renderlo noto il Ministero dell'Economia in una nota. Si profila una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Ancora vittime in incidenti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino. Un 23enne è morto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi. Orrore in una RSA del Milanese, dove 4 anziane ospiti venivano schiaffeggiate, insultate e derise quotidianamente prima di essere messe a letto. Interdetti dalla professione 3 operatori sociosanitari, tra loro 2 uomini accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si è avvalsa di intercettazioni audio e video che hanno permesso di documentare i reiterati e sistematici episodi di violenza. Voltiamo pagina. Bologna ha presentato il progetto Vita Smisurata, dedicato alle persone che convivono con la sclerosi multipla. Ce ne parla Nicola Compagnone.
3: Dare una nuova qualità di vita ai pazienti con sclerosi multipla è l'obiettivo del progetto Vita Smisurata, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM e della Società Italiana di Neurologia. È stato presentato a Bologna in occasione dell'evento Giovani oltre la sclerosi multipla, dedicato alle persone under 40 con sclerosi multipla e altre patologie correlate. Alessandra Lugaresi, professoressa associata di neurologia Università degli Studi di Bologna.
4: Il concetto è proprio di considerare la persona nella sua interezza, non mettere al centro la diagnosi e non la persona, perché nelle fasi in cui la malattia è controllata dal trattamento e è silente, pensare che quella persona debba sentirsi malata vuol dire indurre un ragionamento che è contrario a quello che sono normalmente le aspirazioni di una persona giovane.
3: Fulcro del progetto è il sito www.vitasmisurata.it, articolato in 3 sezioni: alimentazione, mente, corpo e intimità, e arricchito con contributi video di persone con sclerosi multipla e di medici specializzati.
1: Record negativo per il calcio italiano in Champions League: 4 sconfitte in altrettante gare, non era mai accaduto nella storia. Stasera si confida nel riscatto, seppur nelle coppe meno blasonate, in Europa League e in Conference. Sentiamo Jenny De Gaetano.
5: Se qualcosa può andare storto, lo farà, sentenzia inappellabile la legge di Murphy. D'altra parte, il capitombolo casalingo dell'Inter non lasciava presagire notti da leoni. Così è stato, ancor più inquietante forse il reiterarsi dei numeri negativi. Sia San Siro il Bruges ha scritto 4-3, ha fatto lo stesso, seppur di gran lunga diverso il lignaggio, il Real Madrid di José Mourinho, in quel dell'Olimpico davanti alla sua vecchia Roma, portata un tempo sulle spalle. Ieri perfetta per oltre un'ora sul 3-1. Rovesciata come un calzino in 8 minuti e 3 gol merengues. Meno clamore il capo a Villarreal del Napoli di questi tempi, della matricola Como in casa Feyenoord. Resta il triste record, prima volta nella storia, 4 capo su 4 degli italiani in Champions. Non resta che invertire la rotta. Già stasera nelle coppe meno blasonate: Europa League 18:45 Salisburgo-Milan, ore 21 Celta-Juventus, e in Conference alla stessa ora Atalanta-Pafos.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Sono tanti, arrivano come sempre i vostri messaggi, noi vi leggiamo, mano a mano risponderemo a tutti. E oggi insieme a Giallo abbiamo scelto, a parte che siamo stati in Basilicata, in un posto meraviglioso, in un borgo veramente da mille e una notte, recensito e consigliato anche da persone che vengono dall'altro capo del mondo, dagli Stati Uniti d'America. Siamo stati a Castel Mezzano con Giallo. Ciao Giallo ancora.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti
0: di nuovo. E abbiamo scelto i messaggi di Livia e di...
1: E Massimo, Livia e Massimo.
0: Che salutiamo. Ciao Massimo e ciao Livia.
1: Livia ci dice: vado spesso a Castel Mezzano da Potenza perché ho una piccola agenzia che propone escursioni nella nostra Basilicata e porta i miei clienti a fare l'esperienza adrenalinica del volo dell'angelo. Se venite voi di VBR vi faccio fare questa esperienza.
0: Questa experience.
1: Che dici, ci buttiamo?
0: Ma guarda, io sinceramente una cosa che non farei è il bungee jumping, che lo praticano in tante località, anche sai, tanti borghi dove c'è la possibilità, dove c'è un ponte con tutta l'imbragatura. Quello non lo farei sinceramente, ovvero buttarsi nel vuoto. Ma il volo dell'angelo invece, per quanto magari possa durare di più, però mi attira. Se ti devo essere sincera, lo farei. Poi sia a Castel Mezzano.
1: Poi tu dicevi prima, Massimo, mi collego a quello che, al messaggio di Massimo, mi collego a quello che tu dicevi prima a proposito della bicicletta, dei mezzi per andare. Massimo ci dice: sono andato in bicicletta a visitare questo bellissimo borgo perché mi piace fare cicloturismo e 2 anni fa sono salito fino al paese che è caratteristico e vale la pena di fare un passaggio diretto. Oltretutto, dice, si mangia bene.
0: Oltretutto si risparmia anche ora con la bicicletta.
2: Speriamo.

0: momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che la accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: VRN Radio.

Arriva il momento dedicato alla tavola, cari amici. Siamo con Gianluca e da Castelmezzano andiamo giù in Sicilia perché tra i colli iblei c'è una tradizione culinaria veramente da leccarsi i baffi e parliamo di un piatto tipicamente ragusano, parliamo di costate di maiale ripiene che noi, seppur con l'immaginazione, vi portiamo ad assaggiare. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

0: parli più.
1: Eccoci, siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, quando arriva il momento di andare in tavola in questo giovedì. Intanto dico ancora ciao al nostro Giallo. Ciao Giallo.
2: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti. Bisogna pure mettere qualcosa sotto i denti.
1: Sì, ma in realtà secondo me a qualsiasi ora, che sia la colazione, il pranzo, la merendina pomeridiana, bisogna sempre pensare al cibo, oppure cercare di evitare di pensare al cibo. E noi caschiamo a fagiolo in questo caso, perché andiamo a Ragusa, giusto Giallo?
2: Andiamo a Ragusa, dove è una delle pietanze, diciamo così, della domenica, piatto molto ricco e gustoso, proprio la costata di maiale ripiena.
1: Io ci ho abitato a Ragusa per ben 5 anni e per quanto riguarda la tavola, insomma, veramente hanno cose i ragusani da far sognare. Il ragusano, le scacce,
2: ci
1: le focacce.
2: Ci sanno fare, ci sanno fare alla grande. Praticamente viene fatta questa tasca con appunto di questo... di questa carne, viene fatta una tasca in cui ci si mette dentro una farcia con salsiccia di maiale, formaggio ragusano, un caciocavallo grattugiato, del vino, sale, pepe, tutto per amalgamare. Io poi viene cotto a fuoco vivo, può essere cotto sia alla brace sia in padella.
1: Sì.
2: E secondo me qui si tratta di una vera goduria, tu che dici?
1: Sì, anche perché poi a Ragusa siamo vicino ai Colli Blei, lì c'è anche Ragusa Ibla, quindi noi vi consigliamo di fare un piccolo salto se avete in mente di fare una vacanza, non solo per le bellezze di quella terra, ma anche per la tavola e il cibo, che non è da poco. Don't nobody else make me feel like...

0: Termina qui questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio come sempre, carissimi amici. Sono Francesca Romana. Siamo stati un po' in giro sia per le tavole del nostro paese, siamo stati a Castelmezzano e abbiamo visto anche date significative per questo 15 di ottobre. Ringrazio Gianluca che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani anche nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
2: Buongiorno dalla redazione, ben trovati. Qualche problema a Milano sulla tangenziale ovest, dove un incidente provoca incolonnamenti tra l'uscita Novara Gallara Tese e l'uscita di Baggio Cusago in direzione di Bologna. Restiamo nell'area milanese sul tratto urbano della A4, ancora code per traffico intenso tra Cormano e Milano Est nelle due direzioni. Sulla A22 del Brennero, attenzione, code di mezzi pesanti tra Chiusa Val Gardena e Bolzano Nord in direzione di Modena. Ci sono code di mezzi pesanti anche verso il confine con l'Austria tra Bolzano Nord e Bressanone. A Mestre, fino a tutta la giornata di sabato, è chiuso il ramo di interconnessione tra l'autostrada A4 e la tangenziale di Mestre, in direzione quindi di Padova e Milano. Per chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto Marco Polo o Marghera, è necessario proseguire lungo il passante fino alla prima uscita utile per raggiungere l'autostrada 27 Venezia-Belluno, da cui ci si potrà dirigere verso la tangenziale di Mestre, quindi alla volta dell'aeroporto Marco Polo. Torniamo al traffico in Emilia. Sulla A14 Adriatica permangono code tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Nelle Marche, ancora in A14, code per lavori in corso tra Pedaso e Grotta a Mare nelle due direzioni. Sul tratto abruzzese invece della A14, 2 chilometri di colonna, sempre per lavori tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione di Ancona. Sulla A2 del Mediterraneo, code per traffico intenso e lavori tra Campagna e Contursi Terme verso Reggio Calabria. Infine in Puglia, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti tra Monopoli Nord e Polignano a Mare in direzione di Bari, vi sono dei lavori. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: The more you hear it, the more you feel it. For two.

0: Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi. Do you remember?
1: Al mio segnale, alzate il volume.
2: Your music, your request.
3: Salve a tutti, benvenuti, nuovo appuntamento di Radio Ricordi, i nostri ricordi musicali, anche quest'oggi insieme per fare un tuffo nel passato. Io sono Fabio Bacco e vi do il benvenuto per davvero a quelle persone che soltanto adesso scoprono il nostro appuntamento di Radio Ricordi. Radio Ricordi che cos'è? Parla praticamente della nostra vita musicale che abbiamo vissuto grazie ad una canzone e grazie alle vostre segnalazioni sulla pagina Facebook di Radio Ricordi, noi andiamo ad accontentare la vostra voglia di musica. Oggi parliamo di Turn It On Again, singolo del gruppo inglese Genesis tratto dal loro album Duke del 1980. I Genesis, approdati al mercato discografico nel 1968, nella prima metà degli anni 70 divennero fra i principali esponenti del rock progressivo britannico, assieme ai gruppi come King Crimson, Yes and Emerson, Lake and Palmer. Negli anni 80 e 90 raggiunsero il vertice della popolarità e del successo commerciale, anche grazie a produzioni più accessibili al grande pubblico. Scioltisi di fatto nel 1999, si riunirono nel 2006-2007 per una tournée mondiale, senza aver prodotto nuovo materiale in studio. Tra i musicisti che in archi di tempo diversi militarono nelle file del gruppo, alcuni raggiunsero popolarità e successo commerciale anche come artisti solisti o in progetti paralleli. Il cantante e cofondatore Peter Gabriel, che lasciò definitivamente il gruppo nel 75, il batterista cantante Phil Collins, che sostituì Gabriel nel ruolo di frontman e dal 1981 intraprese poi una carriera da solista parallela ai Genesis, e il bassista e chitarrista Mike Rutherford, anche egli cofondatore assieme al tastierista Tony Banks, elemento stabile della formazione, il quale ottenne vari successi di classifica anche come leader del gruppo Mike and the Mechanics. Nel Regno Unito, su 15 album in studio pubblicati in totale dai Genesis, 11 consecutivi si classificarono nei primi 10 posti della Official Albums Chart e 5 di essi raggiunsero la prima posizione. Negli Stati Uniti d'America, secondo la certificazione della RIA, i lavori del gruppo, comprese raccolte dischi dal vivo, hanno venduto nel complesso circa 21 milioni e mezzo di copie. 6 album hanno ottenuto almeno un disco di platino e altri 8 almeno un disco d'oro. Nel 2010 la formazione fu inserita nella Rock and Roll Hall of Fame e Turn It On Again, la nostra canzone di oggi in Radio Ricordi, ci fa ricordare proprio delle vecchie emozioni vissute con questa canzone. Il testo parla di un uomo ossessionato dalla televisione e dalle persone che vede sullo schermo, tanto da credere che questi divi televisivi siano dei suoi amici. La canzone è caratterizzata da una struttura ritmica insolitamente complessa per la musica pop rock, con la strofa e il ritornello in sezioni alternate 6 ottave, 7 ottave, mentre l'intro e i bridge sono in 4 quarti e 5 quarti. Mike Rutherford, autore della musica di strofa e ritornello, non si era accorto di aver composto una sezione in 13 ottavi, fino a che non glielo fecero notare Phil Collins. Turn It On Again è stato suonato in tutti i tour dei Genesis successivi alla sua pubblicazione. Nel tour dell'album Genesis e in quello successivo in coda al brano viene eseguito un lungo medley di canzoni degli artisti, tra i quali I Can Get No, Satisfaction, Twist and Shout ed altri. L'ultimo tour della band prende il nome proprio da questo brano. Registrazioni dal vivo si trovano negli album Three Sides Live and Live Over Europe 2007. È stato anche eseguito nel Reunion Concert a Milton Keynes nel 1982, dove Rutherford, Collins e Banks l'hanno eseguito assieme a Peter Gabriel, che suonava la seconda batteria. Il brano è stato utilizzato anche come colonna sonora di uno spot pubblicitario della General Motors. Alcuni di voi forse lo ricorderanno, ma soprattutto ricorderanno anche che è presente nel videogioco Grand Theft Auto Vice City Stories. I Dream Theater hanno eseguito il brano nel Big Medley dell'album A Change of Season. All I Need Is a TV show. Tutto quello che serve è uno show televisivo, così viene tradotto il brano in questione per quanto riguarda Radio Ricordi oggi. Sì, questa è la radio. Giù sulla mia fortuna ancora una volta posso mostrarti alcune delle persone della mia vita. Io posso mostrarti questo e la guida mi fa impazzire. È solo un altro modo di passare la giornata. Io ottenere poi così tanto solo quando lei non c'è. Io sei solo un altro volto, questo lo so, dallo show della TV. Ti ho conosciuto per così tanto tempo, ci si sente proprio come un amico. Potresti fare qualcosa per me? Potrei toccare per un po', posso incontrare un altro giorno e voleremo via. Posso mostrarti alcune delle persone della mia vita, io posso mostrarti proprio queste persone. E la guida mi fa impazzire, sono un altro modo di passare la giornata. Ottenere così solo quando lei non c'è. Accendilo, turn it on again, accenderlo di nuovo ancora una volta. Loro sono Genesis in Radio Ricordi.

0: quando si parla della storia della musica, quando si parla soprattutto di canzoni che teniamo bene in mente e hanno fatto parte della nostra vita, non solo musicale, ma della nostra esperienza musicale, parliamo appunto di questa canzone, ossia Turn It On Again dei Genesis, che poi abbiamo anche rivissuto in diversi formati, ma soprattutto con cover diverse, ma l'originale è tutta un'altra cosa. Grazie delle vostre segnalazioni che ci arrivano sulla pagina Facebook di Radio Ricordi. Io sono Fabio Bacco, vi ringrazio e come al solito, con i nostri e i vostri ricordi musicali, l'appuntamento è alla prossima.
1: Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi. This
0: is your radio. VRN Radio.
2: Più l'ascolti, più la senti.
3: Su Web Radio Network c'è Telesuono. Tutte le hit del momento.

0: Sono le 15.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia la Premier Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando ad una risposta coordinata per rispondere ad una crisi che sta mettendo sotto pressione le famiglie e le imprese, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Sul tavolo anche il quadro di bilancio pluriennale dell'Unione, sul quale le posizioni tra i 27 sono molto distanti. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, atteso in presenza il presidente Zelensky. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, mentre tra le persone è del 9,3%, indice in lieve calo rispetto al 2024. I dati segnalano inoltre dinamiche differenziate. Essere una famiglia di migranti o con migranti espone ad una maggiore vulnerabilità sociale. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte dall'Italia alla Commissione europea e al Parlamento, lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Prosegue la degenza del Papa al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte e questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. L'ultimo bollettino medico, diffuso intorno alle 14, conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. La radiografia al torace mostra la buona ripresa del polmone operato, quello destro. La seduta di fisioterapia odierna ha comportato un'attività motoria completa. Inoltre alle 12 il Papa ha concelebrato messa al 10° piano del Gemelli, dove è ricoverato. L'informazione torna più tardi.

Pronti, pronti, pronti, belli carichi, anche oggi ci siamo. Arriva il giovedì e puntuale, come ogni giorno, dal lunedì al venerdì a quest'ora, arriva una nuova puntata di 5 in condotta.

Ma da noi la musica non si ferma mai. Grande musica che ci accompagna. E poi le nostre chiacchiere, l'informazione, le notizie e quant'altro. Insomma, per tenervi compagnia sempre, senza fermarci un attimo. Anche se in realtà a volte noi vorremmo dire: facciamo un po' di silenzio, no? E quando vai magari in un posto in montagna e cerchi il silenzio assoluto, beh, in questa riserva naturale vicino a Helsinki, in Finlandia, si è svolta la prima competizione di corsa meditativa nel silenzio assoluto. Bellissimo. I partecipanti, pensate, hanno corso per 10 km indossando cuffie antirumore e seguendo un percorso illuminato solo da lanterne naturali, senza poter parlare o ascoltare musica, in assoluto silenzio.

0: on your radio.
1: Inside me, you wake me up. And when I kiss you, I hope my time ends.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
3: Giorno e notte.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì, e te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: WRN. Your radio station.

parliamo di castelli, in questo caso di castelli in Inghilterra, quelli che hanno sempre il loro fantasmino, i loro segreti, che hanno una storia, ognuno di loro ha storie incredibili. Beh, durante i lavori di restauro in questo castello, in un posto in Inghilterra che c'ha un nome impronunciabile, i tecnici hanno rimosso, pensate, una libreria a muro del Settecento, e dietro hanno scoperto un vano nascosto che custodiva vecchie mappe catastali, lettere autografe del periodo della guerra civile inglese, pensa te, cose vecchissime che erano custodite lì e chissà per quante generazioni erano andate dimenticate.

La tecnologia che arriva dappertutto, la tecnologia che dovrebbe semplificarci la vita in tanti settori, anche in settori impensabili, dove pensi che insomma, tutto si debba fare come si faceva sempre, fin dall'antichità. In questa contea degli Stati Uniti, è una zona agricola, si è tenuto il tradizionale concorso per lo spaventapasseri più originale. Penso che lì se ne vedono tutti i colori, tipo quello di Alice nel Paese delle Meraviglie o cose del genere, no? A vincere è stata un'installazione ultra tecnologica, semovente, alimentata a energia solare, dotata di pannelli rotanti e di un sistema acustico che andava a riprodurre i versi dei falchi, e con questo rumore, insomma, sto spaventapasseri pauroso che continua a muoversi, e il verso dei falchi fa allontanare tutti gli uccelli dai campi di mais, e diventando così forse lo spaventapasseri più tecnologico della storia, ma arriveranno sicuramente anche altri.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot!
3: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la Pet Therapy del progetto Basta una Zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
4: The more you hear it, the more you feel it.

Oggi 15 di ottobre, la giornata mondiale della donna rurale. E allora evviva, evviva le contadinelle. Ma quanto è bello il lavoro. Io vorrei andare a fare il contadino. Sì, sì. Dove sei? Sei in mezzo alla natura. Tutto vive secondo i ritmi della natura, che poi non sono facili, eh? E quindi anche il lavoro della donna rurale va riconosciuto nella giornata di oggi, che appunto è dedicata a questa: il contributo fondamentale delle donne nella produzione agricola e nello sviluppo rurale globale. Evviva!

0: Se becco solo uno di voi copiare, siete rovinati. E guardate che me ne accorgo, eh.
1: 5 in condotta. 5 in condotta.

0: Io di solito chiedo alla redazione soltanto belle notizie, notizie positive, quelle che ci mettono in buon umore. Non so com'è finita questa che riguarda le 17 minacce più pericolose per l'umanità. E che ci dicono, ma pensa te, che la bomba atomica in realtà, insomma, è qualcosa che a confronto delle altre, non dico che fa ridere, ma è qualcosa di molto meno probabile. Allora, per stilare questo elenco, i ricercatori hanno calcolato sulla base delle tendenze attuali quanti anni di buona salute potrebbero andare persi a causa di malattie, disabilità, morti premature, insomma un sacco di cose che potrebbero farci del male. Tra i tanti rischi c'è, tra i primi, l'inquinamento atmosferico, che non è come una bomba che esplode e ammazza un sacco di persone tutte assieme, ma un po' alla volta fa grossi numeri. La resistenza antimicrobica, la malnutrizione infantile, il collasso climatico e poi, insomma, i vari conflitti convenzionali, la riduzione degli aiuti internazionali, il consumo eccessivo di alcol, l'ipertensione, la disuguaglianza di reddito, il basso livello di istruzione, le pandemie naturali, l'obesità, problemi di salute mentale, fumo e invecchiamento malsano. Queste le cose che ci faranno più male nel futuro.
1: Oddio, che freddo che fa in questa classe! I caloriferi non funzionano dal 74! Oh, che freddo!
2: 5 in condotta!
3: Su Web Radio Network c'è Telesuono. Tutte le hit del momento.

0: Sono le 15 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. In Liguria code per un veicolo in panne sulla A12 Genova-Rosignano tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova. Disagi per un veicolo in panne anche sulla A13 Bologna-Padova con rallentamenti tra Terme Euganee e Padova Sud in direzione Padova. Tra Marche e Abruzzo consueti rallentamenti e code per lavori sulla A14 Adriatica in alcuni tratti compresi tra Pescara Nord e Porto Sant'Elpidio verso Ancona e tra Civitanova Marche e Grotta a Mare verso Taranto. A Mestre fino a tutta la giornata di sabato è chiuso il ramo di interconnessione tra l'autostrada A4 e la tangenziale di Mestre in direzione di Padova e Milano. Per chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto Marco Polo o Marghera, è necessario proseguire lungo la A4 fino alla prima uscita utile per raggiungere l'autostrada A27 Venezia Belluno, da cui ci si potrà dirigere verso la tangenziale di Mestre per raggiungere l'aeroporto Marco Polo. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

Oh, parliamo ancora di intelligenza artificiale. Torniamo a parlare di intelligenza artificiale perché c'è adesso questo esperimento fatto con l'intelligenza artificiale che può capire dalla nostra voce quanto stiamo invecchiando. Io adesso non lo so, mi capita di sentire delle mie registrazioni, magari, che ne so, di quando ho iniziato a far radio tanti anni fa. E beh, so, ti accorgi che la voce è maturata. Ma questo esperimento su quasi 3000 persone sembra davvero funzionare. Cioè, viene calcolata l'età di una persona a partire da centinaia di caratteristiche acustiche e linguistiche del suo parlato. La differenza tra l'età reale e quella stimata è risultata associata a diverse spie, cioè l'invecchiamento biologico, chi invecchia meglio, chi peggio, ma anche la salute del cervello, le funzioni cognitive, lo stress sociale, pure quello ci fa invecchiare la voce, e non soltanto la voce. I know.

0: Allora, che compiti avevate per oggi?
1: 5 in condotta.
2: Solo una persona ti cambia la vita. L'ho capito quando sei arrivata tu.

E come sempre al giovedì diamo un'occhiata al meteo per primi, vogliamo essere noi primi che già azzardano una previsione per il fine settimana. E allora già posso dire che per i prossimi giorni il meteo non sarà per niente male, insomma, giornate con temperature piacevoli, c'è questo anticiclone che ci fa gustare delle giornate tutto sommato buone, ecco, freddino magari di notte, ma ci sta, voglio dire, siamo o non siamo a metà ottobre. Occhio alla domenica, perché per domenica forse insomma, in arrivo qualcosa che magari qualcuno sta attendendo, anche magari un po' di pioggia, qualcuno dice finalmente, ecco, magari domani vedremo un po' meglio questa situazione. Io

0: c'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Stop!
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta!
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente. WRN Radio. The more you hear it, the more...

Oh, ma chi di noi non ha seguito le sue storie? Allora buon compleanno davvero, e non sono pochi, 100 anni per Winnie the Pooh. Io pensavo che Winnie the Pooh fosse stato inventato recentemente, invece no, che poi anche i personaggi di Winnie the Pooh sono carini, sono quei cartoni animati che ti mettono il buon umore, così leggeri per i bambini, ma li guardano volentieri anche i genitori.

Torniamo a parlare di intelligenza artificiale perché abbiamo sentito quello che è capitato nei supermercati francesi, dove hanno messo la temperatura a più di 50 gradi invece di essere refrigeranti, erano diventati un forno. E beh, attenzione, perché Anthropic, da Anthropic, che è uno dei protagonisti del mondo dell'intelligenza artificiale, arriva questo allarme perché dice: attenzione, perché l'intelligenza artificiale potrebbe infiltrarsi autonomamente in forni e nelle televisioni di casa. Allora, meno male che sto pensando a casa mia, il forno no, non è collegato ad internet, anche se ormai questi elettrodomestici di ultimissima generazione e tutto è controllato dal cloud, tutto insomma si gestisce in autonomia, si cuociono da soli, si spengono quando sono cotti e così via. Però il televisore sì, c'ho il collegamento ad internet, quindi non lo so cosa potrebbe fare l'intelligenza artificiale infiltrata nella mia televisione. I've been

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

E vabbè, lui si diverte così, eh. No, vabbè, sto guardando il video, ho appena guardato questo ennesimo video pubblicato da Trump, perché io non lo so, fare il presidente degli Stati Uniti, se ti lascia tutto sto tempo, lui si diverte giocherellando con l'intelligenza artificiale. Adesso ha pubblicato questo video dove, appunto, fatto con l'intelligenza artificiale, dove c'è lui che rincorre e atterra una tigre fortissimo. Mannaggia, peccato che è questione solo, appunto, di intelligenza artificiale. Possiamo farcela tutti in questo modo.

0: Tocca.
1: Oh, ci avrei un'altra notizia. No, ci fermiamo qua, dai. E anche per oggi allora è tutto. Grazie davvero. Si chiude qui la puntata della giovedì di 5 in condotta, ma domani apriremo assieme il weekend. Quindi vi aspetto. Ciao da Ivano Visonato.

0: RN, la radio dei numeri uno.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: 10 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Preso atto del buon esordio del Mancini bis al timone della nazionale, desiderosa di rivivere l'emozione dei mondiali dopo 3 mancate qualificazioni, il calcio italiano ripiomba d'improvviso nel limbo, stabilendo un record oltremodo negativo in Champions League. 4 partite, 4 sconfitte, 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Sanguinosi 4-3 casalinghi subiti dall'Inter col Bruges, ancor più cocente quello della Roma con la Real dell'ex Mourinho, dominato per più di un'ora, capace poi però di ribaltare il risultato con 3 reti in 8 minuti. Quasi incredulo Gasperini, glaciale, almeno in apparenza, lo special one.
3: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto quello da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dà veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo, che le partite bisogna portarle in fondo.
4: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. Lì abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top, molto bene per noi.
2: E piove sul bagnato sia per Inter e Roma in tema infortuni, tutti muscolari. Lautaro Martinez tornerà in campo dopo la sosta di novembre, ai box anche Dybala e Koné. Stasera il riscatto si spera possa passare attraverso le altre ribalte, seppur meno blasonate, in Europa League alle 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 la Juventus attesa

0: Dal Celta Vigo alla stessa ora, ma in conference Atalanta Pafos. E tiene banco alla vigilia la capacità di tenere alta la concentrazione a prescindere dagli avversari, si esprimono così Spalletti e Sarri.
1: La squadra che ha qualità, che ha esperienza, per cui andiamo ad affrontare come affrontiamo qualsiasi cosa, che essendo la squadra che siamo dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
2: Pafos è una buona squadra, Veneto è una buona Champions fatta l'anno scorso e mi sembra abbia fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale. Tutte le squadre nell'arco dei 90 minuti prima o poi ti mettono in difficoltà, e essere umili da accettare questo e da affrontarle e da superarle è fondamentale.
0: Voltiamo pagina, arrivano medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, l'ha conquistata il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca. Basket, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta in Eurolega, dove finora ha collezionato 4 sconfitte in 5 gare nel sesto turno di regular season. Le scarpette rosse ospitano al forum alle 20:30 a Dubai, domani Virtus Bologna a Basconia. Tennis, si ferma agli ottavi il cammino di Jasmine Paolini a Wuhan in Cina. L'azzurra è stata sconfitta nettamente 6-2-6-0 dall'inglese Kartal. Tra gli uomini a Shanghai, delineata la prima semifinale che opporrà Zverev a Davidovic Fokina. Ed è tutto, buona serata.
3: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cariolo, prontissimo per iniziare una nuova giornata con tante notizie che abbiamo qui, che ho qui davanti agli occhi, e soprattutto tanta musica da ascoltare. Tra poco parleremo di una cosa molto interessante che riguarda il primo appuntamento. Quindi c'è la persona davanti a noi che parla, si racconta, racconta cosa piace, quali sono le sue passioni di cinema, di storia, di viaggi. Quella cosa però oggi non è tanto spontanea, e vi spiegherò anche il perché. C'entra tanto l'intelligenza artificiale. Se una persona davanti a noi si presenta così bene, sa parlare così bene, racconta bene tutto, ha sempre un argomento nella tasca da uscire nei momenti di silenzio, sappiate che c'entra l'intelligenza artificiale. Tra poco capiamo anche il perché.

Abbiamo aperto la puntata di oggi parlando di appuntamenti, facendo un attimo una breve prefazione, no, di quello che adesso dobbiamo trattare. Mi sarà sicuramente capitato di uscire con una nuova persona che prima non conoscevate, quindi magari avevate messaggiato per un po' di tempo, poi arriva finalmente il fatidico ci vediamo, sì, e arriva quel giorno dove finalmente due persone che si piacciono, magari si presume questo, si incontrano per la prima volta. Ci sono quelle persone così piene di argomenti che non lasciano mai dei vuoti, e ho detto prima c'entra tanto l'intelligenza artificiale, perché è arrivata anche nella preparazione degli appuntamenti. C'è proprio un sondaggio condotto ad agosto su 1000 adulti che ha trovato che il 21% delle persone ha memorizzato delle nozioni di storia, di scienza, apposta per impressionare qualcuno durante un date. Cosa posso dire per far vedere che sono un cervellone? Il 39% ha messo di aver utilizzato l'intelligenza artificiale proprio per cercare informazioni storiche, con l'obiettivo di apparire più preparato durante una conversazione. In pratica siamo passati dal chiedere agli amici secondo te cosa posso dire per impressionare a fare proprio delle preparazioni atletiche con l'intelligenza artificiale. Non lo so, la conversazione potrebbe essere: domani esco con una ragazza che ama Picasso, in base a quello che ho visto sulle informazioni, fammi ripassare un po' la storia di Picasso, i quadri più importanti, cos'è che ha fatto di importante, così che abbiamo anche qualcosa in comune, no? E secondo voi questa cosa è triste o è bella? C'è un aumento della cultura, comunque vada, quindi secondo me non è tanto sbagliato.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: WRN. Your radio station.

Ditemi un po', cari amici di The Mag, siete ordinati o disordinati? Tipo, se oggi siete usciti con la camicia un po' stropicciata e avete pensato di essere vestiti male o non siete abbastanza presentabili, aspettate prima di cambiarvi, perché potreste essere semplicemente molto più alla moda di quanto crediate. Tra poco parliamo di ciò che ha deciso oggi la moda, che è molto più interessante essere disordinati.

0: WRN Cinema. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Dobbiamo fare questo viaggio tra Milano e Parigi, che sono due città molto, molto conosciute, molto importanti per quanto riguarda la moda. Proprio qui sta continuando a crescere il cosiddetto messy trend, abbinamenti apparentemente casuali, sovrapposizioni insolite con tessuti stropicciati e look volutamente meno perfetti. Infatti nelle ultime collezioni questa estetica è comparsa su grandi marchi proprio come reazione dell'immagine super curata, ipercurata, che per anni abbiamo visto sui social ma anche sulle passerelle. Ed è interessante perché fino a poco tempo fa facevamo di tutto per sembrare perfetti, quindi scarpe immacolate, capelli sistemati, vestiti stirati, fotografie anche con tanti filtri, quindi modificate. Adesso la moda sembra dire: rilassiamoci un po', prendiamoci un po' di tempo per essere disordinati. Il problema è che esiste una differenza sottilissima tra messy look e mi sono svegliato 12 minuti fa, no? O sto seguendo effettivamente quel trend volutamente, o ho poco tempo per prepararmi e sono veramente scompigliato. Quindi bisogna capire, quando vediamo le persone in giro che seguono questo trend, se sono dalla parte di ok, lo faccio per moda, o ok, ho avuto poco tempo per prepararmi e quindi sono così.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: The more you feel it.

0: C'è una recente rilevazione proprio su che riguarda le famiglie italiane, che fotografa bene quanto il costo del carburante può entrare nella vita quotidiana. Infatti il 79% degli intervistati ha dichiarato che negli ultimi 6 mesi la propria spesa familiare per benzina e diesel è aumentata e molto anche, no? E il 43% dice di aver già ridotto l'utilizzo dell'automobile o gli spostamenti. Il 32% invece ridotto, rinunciato a delle cose belle da fare durante il weekend, quindi viaggi, vacanze fuori porta, anche ristoranti, no? Perché quando aumenta un pieno il problema non rimane dentro il serbatoio, ma cominciamo un po' a fare i calcoli. Viviamo con la calcolatrice, ci andiamo con la macchina oppure prendiamo i mezzi, se una cosa può essere fattibile, no? Un percorso può essere fattibile. La bicicletta, si vedono tante biciclette in più, soprattutto nelle grandi città, quelle in sharing, utilizzate al posto dell'auto. E soprattutto ricompare anche quella figura leggendaria che esiste in ogni gruppo di amici, cioè quello che sale sempre sulla macchina degli altri e ovviamente non contribuisce alla spesa della benzina.
1: Vorrei che avessi la mia fantasia per disegnare un posto dove non piove. Su questa strofa tu sei ancora mia, è la

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

0: VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla 7 Milano-Genova si sta in coda per un chilometro tra Isola del Cantone e Busalla verso Genova. A Mestre fino a tutta la giornata di sabato è chiuso il ramo di interconnessione tra l'autostrada 4 e la tangenziale di Mestre in direzione di Padova e di Milano. Per chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto Marco Polo Marghera, è necessario proseguire la 4 fino alla prima uscita utile per raggiungere l'autostrada 27, da cui si potrà dirigere verso la tangenziale di Mestre per raggiungere l'aeroporto Marco Polo. Tra Marche e Abruzzo, consueti rallentamenti per lavori sulla 14 Adriatica in alcuni tratti tra Pescara Nord e Porto Sant'Elpidio in direzione Ancona e tra Civitanova Marche e Grottamare verso Taranto. File poi di un chilometro sulla Bologna-Firenze tra Aio e Badia verso Bologna. Sulla Roma-Napoli si sta in coda per 2 chilometri per un incidente tra Valmontone e il bivio per la 24 in direzione di Roma e rallentamenti tra San Cesario e la 24 verso Napoli. Per quanto riguarda i trasporti, sulla linea Nocera Inferiore Salerno via Cava dei Tirreni, la circolazione ferroviaria permane sospesa per un movimento franoso. Attivato un servizio bus sostitutivo. È tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Sono le 17:58 minuti.
3: URL Radio.
4: State ascoltando Sulle Onde della Musica.
5: Quello che segue avviene fra le 18 e le 19.

0: sulle onde della musica. Sulle onde della musica e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Presente, salve a tutti, carissimi, ben ritrovati come sempre sulle onde della musica il mercoledì, e oggi mercoledì, lunedì, martedì e mercoledì in diretta come adesso, giovedì e venerdì in replica, come ben sapete, da quest'anno c'è anche una novità sulle onde della musica Night, dalla mezzanotte di martedì, giovedì, venerdì e sabato. Darà il via alla notte di VRN Radio. Quindi mi raccomando, quest'anno tante novità nel palinsesto di Web Radio Network. Rimanete in ascolto, state sempre sintonizzate, stay with us tutti i giorni sulle onde della musica. E adesso, a proposito di sulle onde della musica, che cosa facciamo? Iniziamo con la puntata di oggi di Sulle Onde della Musica con

che abbiamo ascoltato è il titolo anche dell'album dei So Waco, che sarebbe l'acronimo di So West Coast, dove so non so se è così so oppure soul, magari noi piace immaginare magari più soul West Coast.

È un grande, è stato un grande successo del 1976 di Buzz Cats, e nella versione, la versione che abbiamo ascoltato era degli Incognito, questa bellissima Lowdown intramontabile direi, realizzata in collaborazione, indovinate con chi, l'avete già capito, la voce e le voci erano di Mario Biondi e la grandissima Chaka Khan. Sulle onde della musica continuiamo con BM, Brian Bomber, Paul Brown, Michael Paolo.

l'album Seriously della super band, l'album di debutto della super band, al basso Brian Bromberg, alla chitarra Paul Brown, al sassofono Michael Paolo, sulle onde della musica VRN Radio.

due grandi della musica jazz, Tony Grace, Rob DeBoer, il duo canadese 480 East. Questa che abbiamo ascoltato era This Time Around, contenuta nell'album del 2023 Gonna Be Alright. Continuiamo con i 4Play.

con la formazione storica dei 4Play, Bob James alle tastiere, Larry Carlton alla chitarra, Nathan East al basso, Harvey Manson alla batteria, e il brano che abbiamo ascoltato, That's the Way, dall'album Heartfelt del 2002. Adesso continuiamo sempre qui su Web Radio Network, sulle onde della musica, un brano di Joyce Cullen.

Joe Schooling alla chitarra, alle tastiere Jay Wagner, il brano Southbound del 1991 in origine, rieditato e riproposto nel 2021.

Road to Los Sueños, Marcus Johnson, un pianista eccezionale, jazz contemporaneo. Il brano che abbiamo ascoltato, Road to Los Sueños, è stato ispirato, lui si è ispirato, quando si dice, appunto, giusto così tra parentesi, quando si dice che gli artisti poi si ispirano non solo quando meditano di notte oppure pensando o guardando qualcosa, lui si è ispirato a questo viaggio in auto in Costa Rica, precisamente a San José, verso il resort Los Sueños, appunto a Herradura, rimasto profondamente colpito dalla contagiosa gioia dai sorrisi delle persone che ha incontrato lungo la strada, così traendo insegnamento, appunto, che il primo mondo, appunto, dalla Costa Rica, il primo mondo ha molto da imparare dalla felicità genuina tipica, appunto, dei contesti così molto più semplici come questi che lui ha incontrato e con il quale ha avuto questo impatto emotivo, dal quale poi è nata questa Road Los Sueños del che anno era, un attimo, del 2007, ecco, mi ero un attimino perso, l'album The Phoenix, e continuiamo

un album storico di Pat Metheny Group, Letter from Home, era il 1989, storico anche il gruppo composto appunto da Pat.

grande alla batteria, Pedro Aznar, grandissimo alla voce e alle percussioni. Bene, il brano Better Days Ahead, siete sempre su VRN Radio, 18:43, manca ancora un po' per la chiusura. Sulle onde della musica continuiamo con The Rippingtons.

Snake Dance, autore e arrangiatore Russ Freeman, parte integrante dei The Rippingtons, l'album straordinario Topaz del 1999. Continuiamo con gli Special EFX.

Body Beat, un brano degli Special Effects fondato da Kylie Minucci. Era il 1995, l'album Body Language. E sulle onde della musica termina qui, vi lascio con Yutaka Yokukura, un brano del 1993, Another Sun. Noi ci sentiamo come sempre domani, l'appuntamento sempre alle 18,

0: sono le 18 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio è deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. A Cagliari un autotrasportatore di 61 anni è rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece solo 23 anni, l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. La procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari per i due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Arriva una medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. La conquistata è il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca.
3: L'economia.
2: La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea. Lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia confermano che gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiuderanno, attivato un piano per contenere gli effetti della contrazione produttiva e salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali. Intanto in Puglia gli operai tarantini questa mattina hanno portato il presidio da Taranto a Bari per l'incontro con il governatore De Caro. Regione, sindacati, istituzioni locali e parti politiche lavorano alla stesura di un documento unitario. Le organizzazioni sindacali tornano a sollecitare chiarezza sul futuro dello stabilimento.

0: Si allarga nel mezzogiorno la protesta contro il caro carburanti da parte degli autotrasportatori, per lo più auto organizzati con blocchi stradali e interruzioni dei servizi di trasporto. Epicentro nel Foggiano, in Calabria, i blocchi degli autotrasportatori stanno provocando una crisi nei rifornimenti di benzina e diesel. Il governo ci convochi prima possibile, l'appello di Conftrasporto, o dovremo valutare un blocco nazionale. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, le più esposte sono le famiglie migranti. Al via la rottamazione quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni ed altri enti locali affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Giornata contrastata per le borse europee che recuperano però sul finale chiudendo appena sopra la parità. Fa eccezione Piazza Affari che lascia sul terreno lo 0,7% a pesare la fiammata dell'inflazione trainata dal costo degli energetici. L'informazione torna più tardi.
1: VRN Radio, la tua radio.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta.
3: Avete sentito l'ultima? La nostra giovane domestica è incinta.
4: Ma che dite?
2: Due donne, un patto, un segreto.
3: Noi vorremmo tenere il bambino.
5: Non saprà mai che sono sua madre.
2: Un film elegante e sovversivo.
3: È raro riuscire a vedere l'altrui fragilità.
2: Nel silenzio delle stanze. Dal 29 ottobre al cinema.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato. La vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena. Fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
10: WRN Radio. The more you hear it, the more...

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buonasera dalla redazione in studio Alessio Galea. In primo piano la due giorni a Bruxelles del Consiglio europeo, presenti i capi di Stato e di Governo dell'Unione, inclusa Giorgia Meloni. Oggi in campo i temi economici, energia, inflazione e poi l'avvio della discussione sul bilancio pluriennale che si profila tutta in salita. Domani sul tavolo il tema Ucraina. Laura Supino.
3: Nel vivo a Bruxelles un difficile Consiglio europeo chiamato a far fronte a gravi urgenze economiche e geopolitiche. Primi temi sul tavolo dei 27 sono stati la crisi energetica e la conseguente fiammata inflattiva. L'UE sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente UE Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale dell'UE 2028-2034. Molto lontane in materia le posizioni, con i Paesi membri divisi in due blocchi contrapposti. Da un lato gli amici della coesione, 17 stati, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere tradizionali piani per l'agricoltura e i fondi di coesione. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un netto ridimensionamento del bilancio. Tutta in salita alla ricerca di un accordo da trovare entro fine anno. Domani sul tavolo c'è invece soprattutto il dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles per incontrare il numero uno della NATO, Rutte.
2: E ora la degenza del Papa al Policlinico Gemelli dopo l'operazione per un tumore al polmone. Il decorso post-operatorio procede regolarmente. Marco Mancini.
4: Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Lo riferisce un bollettino medico dell'equipe che ha in cura Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli per l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Il Papa, prosegue il bollettino diffuso dalla sala stampa della Santa Sede, ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente. Fonti vaticane inoltre hanno riferito che il Papa ha concelebrato la messa insieme ai due segretari intorno a mezzogiorno. Inoltre Leone XIV ha anche ripreso moderatamente l'attività lavorativa. Nessuna previsione infine sui tempi del ricovero né sul prossimo viaggio in Argentina, Uruguay e Perù, in calendario per la prima metà di novembre e che al momento sembrerebbe confermato.
2: Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio ha perso la vita travolto da un pilone mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Grave un suo collega. Un'altra vittima a Cagliari è un autotrasportatore di 61 anni rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. Altri 5 operai sono rimasti feriti nel crollo di un solaio a Lana in Alto Adige. Le aggressioni in minicar a Roma, resta in terapia intensiva l'attore Davide Iacopini, intanto parla la madre di uno dei due minorenni reo confessi. Sentiamo Laura Carchedi.
5: La procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari a carico di due ragazze di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. Entrambi sono stati denunciati per tentato omicidio. Tra le 6 vittime anche l'attore torinese Davide Iacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata al San Camillo di Roma, dove è stato sottoposto a 2 interventi neurochirurgici per un grave trauma cranico. Secondo la ricostruzione sarebbe stato fatto cadere dal monopattino elettrico in seguito ad un calcio o ad una spinta dal finestrino della minicar. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso i due ragazzi portati in caserma davanti al PM. Non si erano resi conto di aver fatto una cosa così grave leggendolo e il giorno dopo si sono terrorizzati, ha spiegato la mamma del sedicenne che si trovava seduto sul lato del passeggero della minicar, rintracciata dopo 10 giorni di ricerche. Quell'auto non è nostra, non possiamo permettercela, ha precisato la donna. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ha concluso, ma non è un mostro.
2: Trump ha confermato su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha detto, sarebbe stato un deterrente. All'esecuzione potranno assistere invece i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi

0: Sì, dal ministro della guerra Hegseth ne era seguito un corale sdegno internazionale. In chiusura lo sport, archiviata la 2 giorni di Champions, funesta in chiave Italia, proseguono le rassegne continentali. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, mentre alle 21 la Juventus sarà ospite del Celta Vigo. Alla stessa ora, ma in conference, l'Atalanta ospita il Pafos. Gianni De Gaetano.
1: Ci vorrà tempo per dimenticare lo smacco Champions. 4 sconfitte in altrettante gare, soprattutto per Roma e Inter, accomunate da un doppio KO casalingo per 4-3. Doloroso quello nerazzurro al cospetto del non irresistibile Bruges, sanguinoso quello dei Gasperini Boys, che per oltre un'ora hanno dominato il Real Madrid, salvo poi mollare la presa e subire la remontada dell'11 dell'ex Mourinho. Non bastasse per entrambe gli infortuni muscolari di Lautaro, out fino dopo la sosta di novembre, quelli di Dybala e Koné. Ma oggi è un altro giorno, chissà, quello del riscatto, seppur nelle coppe meno griffate. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, poi alle 21 Celta Juventus. Per gli spagnoli da agosto soltanto una vittoria. Alla stessa ora, ma in conference, Atalanta Pafos. Guai a pensare sia facile, dice Spalletti, allineato per la Dea, mister Sarri.
2: La squadra che ha qualità, che ha esperienza, dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
3: Pafos è una buona squadra, bene, da una buona Champions, che ha fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale.
1: Juventus e Atalanta con le torri, Voltemade e Scamacca.
0: Ed è tutto, buona serata.
4: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: Ciao a tutti, bentrovati, mettetevi comodi nel vostro salotto o magari siete in auto, state tornando a casa o perché no, ci state ascoltando mentre state defaticando una giornata in palestra. Questo è Rainbow, tutti i colori della settimana, io sono il vostro gigante buono Saverio Senzio, ma non esisterei se non ci fosse lui, il mitico Pasquale Auletta.
1: Buonasera anche da parte mia, questa sera partiremo con notizie dalla Francia, dove una protesta studentesca è stata attraversata da una scena davvero insolita. Un poliziotto che si mette a ballare l'haka, la celebre danza tradizionale maori, attirando così l'attenzione dei ragazzi. Poi parleremo di automobili e tasse, con le novità annunciate per il bollo auto del 2027. Ci sposteremo quindi sul terreno della reputazione internazionale per capire che cosa significhi davvero parlare di paesi amati oppure odiati nel mondo. E poi non mancherà l'appuntamento del giovedì con i nostri consigli di nonno Saverio.
0: Esatto, anche questa settimana parleremo, questa settimana vi parlerò di un olio particolare facilmente reperibile che però veramente in vista della stagione che sta arrivando e degli acciacchi che con questo tempo ballerino è
1: sono
0: molto
1: già arrivati
0: utile.
1: A lui
0: è no, a me dà la vita, ragazzi, dai 50 in poi è finita, cioè, pace, amen. A modo, voi mettetevi comodi, state con noi, io saluto Gaetano Maria che cura la regia sapientemente di Rainbow ma anche di tanti programmi di VRN. Voi mi raccomando rilassatevi e gustatevi la buona musica di Rainbow, tutti i colori della settimana.

0: Cominciamo dalla Francia, dove le proteste studentesche hanno regalato una scena decisamente fuori dall'ordinario. Un poliziotto si è cimentato nell'haka, la danza tradizionale maori conosciuta in tutto il mondo anche grazie alle squadre sportive neozelandesi. Il video è diventato virale e gli studenti hanno ripreso la gente durante quella che sui social è stata raccontata come una sorta di sfida, un'aura battle.
1: Un'aura battle, mamma mia ragazzi, addirittura siamo a questi livelli, però io apprezzo il poliziotto perché a volte
0: drammatizzare la situazione,
1: esatto, abbassano di tanto la tensione, quindi cioè possono, ma voglio dire, al di là della danza, pensa io ti a fare sta danza,
0: la danza degli orsi.
1: Lo dobbiamo registrare questo video,
0: no,
1: però
0: soprattutto perché in una situazione del genere un gesto così inatteso può cambiare per qualche istante il clima, può attirare sorrisi, trasformare un agente in un protagonista,
1: no, esatto,
0: di un video di migliaia di persone, quindi sicuramente
1: io credo proprio abbassi la tensione e crei anche una forma di comunicazione, perché
0: sì,
1: poi dal sorriso
0: è un'apertura a una nuova comunicazione,
1: esatto.
0: Sicuramente è sbagliato pensare che solo una danza possa risolvere i problemi alla base di una protesta, perché il dialogo poi richiede ascolto, risposte concrete
1: che
0: e
1: poi
0: un
1: quello che è arrivato,
0: reciproco, sì. Ma il momento di leggerezza può aprire una porta, ma non sostituisce il confronto.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot!
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: VRN Radio. Più l'ascolti,

Passiamo adesso ad una notizia che interessa milioni di automobilisti italiani, il bollo auto del 2027. Secondo le ricostruzioni pubblicate dalla stampa specializzata, sono 95 i modelli attualmente in vendita che comprendono almeno una versione con potenza omologata non superiore a 80 kW, la soglia indicata per l'agevolazione annunciata. Attenzione però, non basta conoscere il nome dell'automobile, versioni differenti dello stesso modello possono avere motori e potenze diverse. Il dato da controllare è quello riportato al punto P2 della carta di circolazione. Tra le vetture interessate figurano anche diverse utilitarie e numerose motorizzazioni ibride. La questione riguarda il portafoglio delle famiglie, ma anche il rapporto tra cittadini e informazioni. Quando si parla di esenzioni fiscali è facile fermarsi al titolo più allettante, non pagherai più il bollo. Occorre invece leggere le condizioni, verificare la propria situazione e distinguere ciò che è stato annunciato da ciò che è già operativo. Il consiglio quindi è semplice: controllare il libretto, verificare le disposizioni applicabili al proprio veicolo. Non diamo per scontato di avere diritto all'esenzione soltanto perché la nostra auto compare in una lista. Perché risparmiare è importante, ma informarsi bene lo è altrettanto. E una buona notizia economica diventa davvero utile soltanto quando sappiamo se riguarda tutti quanti noi.

0: cambiamo prospettiva. Guardiamo al mondo attraverso una domanda provocatoria. Quali sono i paesi che suscitano più antipatia? Tu hai qualche paese antipatico?
1: Ragazzi, quello che tu ami.
0: Quale sarebbe?
1: La Francia. Mm. Mi stanno troppo lì.
0: Perché? Ma, c'è una motivazione.
1: Perché in ogni uscita pubblica, ok, hanno sempre questo atteggiamento di presunzione e un po' supponente che a me mi fa nervosire molto, quindi no, non mi sono simpatici. In più di una vacanza nel Club Med, a buon'anima lo dico perché tanto non esiste più il Club Med, questi villaggi insomma multirazziali, ragazzi, i francesi sono sporchi. Ma non sono sporchi perché voglio, cioè proprio culturalmente non sono il massimo dell'igiene, eh? Questo lo dico con assoluta certezza e senza paura di essere smentito.
0: Mia sorella sta lì e l'ha messo il bidet, quindi...
1: No, vabbè, ma tua sorella è italiana, cioè, anzi, diffonde il verbo, no, però in generale, anche proprio capito, calzini, non mi sono simpaticissimi.
0: È stata pubblicata una classifica basata sulle opinioni espresse dagli utenti dalla piattaforma online The Top Tens, con motivazioni che spaziano dai giudizi sui governi ai comportamenti attribuiti ai cittadini e ai turisti. Qui però serve una precisazione, perché una classifica costruita attraverso voti online non rappresenta necessariamente l'opinione dell'intera popolazione mondiale, quindi non è un'indagine scientifica universale e non può trasformarsi in uno stereotipo o in una verità. In questa classifica ovviamente c'era anche l'Italia. Ora, noi per correttezza non diciamo le posizioni dell'uno, non diciamo le posizioni dell'altro. Ma prima di chiederci chi ci ama o chi ci detesta, dobbiamo chiederci quanto siamo capaci noi di conoscere davvero gli altri. Che poi alla fine il mondo non è una classifica tra simpatie e antipatie, è un incontro continuo tra culture, differenze e persone.
1: Ma no, poi Pasquale, ecco, cioè, al di là della posizione che occupiamo in classifica, con tutti i limiti dell'Italia, perché possiamo stare qui a parlarne per ora e per ore veramente potrebbe nascere un dibattito, però ragazzi, l'Italia in generale, cioè, secondo me può veramente essere la testimonial di come ci si accoglie, di come ci si sta bene, di come si e dai ragazzi, non voglio essere patriottista, perché l'Italia prima di tutto, però se vogliamo fare un gioco di equilibri tra quello che c'è, tra la bellezza, tra come si mangia, tra il calore delle persone, anche al nord, perché poi voglio dire, al nord no, si dice sempre la differenza tra sud e nord è il calore, non è vero, magari ecco il calore, ma non l'educazione, perché anche al nord tu trovi l'educazione e l'accoglienza, certo non è come al sud come calore, però educazione e accoglienza, cioè non cambia.
0: No, ma la cosa importante è impariamo a non giudicare interi popoli, interi paesi sulla base di un'esperienza negativa, di una notizia, di un pregiudizio, perché poi il governo non coincide con tutti i suoi cittadini, così come il comportamento di un singolo non racconta un'intera nazione.
1: Assolutamente sì. E quindi a che posto è l'Italia? State con noi, continuiamo con la buona musica.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
4: The more you hear it, the more you feel it.

0: Ed eccoci al nostro appuntamento del giovedì, quello dei consigli di nonno Saverio.
1: Eccoci qui, questa settimana parliamo dell'olio di timo. Il timo è una pianta balsamica che troviamo in Italia da un po' di tempo in distribuzione su tutto il territorio, anche l'olio di timo. A che cosa serve l'olio di timo? Innanzitutto è un rimedio iper efficace per ciò che riguarda la sinusite. Ok? Oltre ad utilizzare l'olio di timo per la sinusite, lo possiamo utilizzare anche per i problemi del nostro stomaco e della nostra pancia, perché l'olio di timo aiuta, è un mio rilassante, dottora Auletta, ok?
0: Ma tu ne hai una vasca a casa?
1: Una vasca.
0: Ti immergi completamente per risolvere tutti i tuoi problemi?
1: Ma vedi, poi dici che io ti piglio a male parole, lo vedi? Lo vedi? In più l'olio di timo è un igienizzante, per cui lo potete utilizzare anche nella cura dei capelli. Proprio per le sue proprietà antisettiche e antibatteriche lo potete utilizzare dai capelli fino al basso ventre, ok? Mi raccomando, ricordatevi però che se olio di timo è molto concentrato ed è essenziale, quindi non dovete abusarne con le dosi.
0: Altrimenti che succede?
1: Altrimenti stai male. Cioè, hai una reazione avversa, ok?
0: Quindi
1: tipo il capello...
0: Se ne cade.
1: No, se ne cade no. Però si appesantisce e quindi dici, no, non sta funzionando. No, non lo stai applicando bene.
0: Bah, mettiamo in pratica i consigli di nonno Sara.
1: Allora, io ti dico la verità. L'olio timo lo sto utilizzando per la mia sinusite con risultati notevoli.
0: E voi, qual è il consiglio della nonna, del nonno che continuate a seguire ancora oggi? Pensateci. Le abitudini più preziose sono quelle che abbiamo imparato in famiglia. Suggeriteci qualcosa sui nostri social e adesso spazio alla nostra musica.

0: No, ragazzi, voglio dire una cosa, cioè, io gli voglio bene perché veramente sono 30 anni che ci vogliamo bene, per l'amor di Dio. Però sto qui, ancora ragiona, capito? Cioè, manco avessi 80 anni. Ma che cosa ungi i capelli?
1: Scusa, tu mi dici di mettere l'olio nei capelli. Io ti ho fatto una riflessione che dopo i capelli sono unti.
0: Ma non è così, Pasquale, siamo nel 2026. Prima i rimedi naturali sicuramente avevano grosse controindicazioni anche di applicabilità e di facilità di utilizzo. Ma nel 2026 possiamo fare lo sforzo di pensare che abbiano creato tante
1: Quindi,
0: cose per facilitare l'utilizzo.
1: Qual è la logica di mettere l'olio nei capelli? Ungere
0: di pulire
1: i capelli, poi
0: no,
1: lavare
0: quello
1: i capelli.
0: Di sì, perché alla fine è, la logica è quello di pulire il bulbo pilifero del
1: Madonna.
0: Capello, ok? Da qua,
1: e
0: guarda.
1: Non lasciarlo unto.
0: Non lasciarlo unto perché dopo fai uno shampoo appropriato.
1: Perfetto.
0: Ma nel frattempo lo stai rafforzando, ragazzi.
1: Speravo che tu mi
0: ragazzi,
1: facessi una traduzione in partenopeo, non l'hai fatta, vabbè, lasciamo perdere. Come si dice unti in napoletano?
0: Inzevato.
1: Inzevati.
0: Inzevati perché è plurale, okay.
1: Perché sono più di un capello. Inzevati di olio e non è una buona cosa.
0: No, no, non inzevatamente, ma con tutto l'affetto e tutto il bene. Anche questa puntata termina
1: qui. Però una puntualizzazione dobbiamo farla. C'è qualcuno che ce li ha inzevati anche
0: natura,
1: senza olio.
0: Esatto, e lì nasce
1: e
0: il
1: lì
0: problema.
1: È un altro problema.
0: Esatto. Lì nasce il problema grosso. Cari amici, voi non dimenticate di raccontarci la vostra attraverso i nostri social, mi raccomando. Noi torniamo domani sera per la puntata del venerdì.
1: Sì, perché siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Rainbow. Abbiamo attraversato notizie e curiosità diverse, dalla Francia all'estate italiane. Passando poi per il modo in cui guardiamo gli uni con gli altri e arrivando alle piccole scelte di vita domestica con l'olio di tino e ai capelli inzevati.
0: Ecco.
1: Allora, noi torniamo domani puntuali, sempre dalle 20 alle 21, sempre qui su VRN Radio.
0: Grazie a Gaetano Maria che ha curato la regia, voi fate i bravi, fate una buona cena e cominciate a progettare quello che sarà il vostro weekend. Prima di cominciarlo però ricordatevi domani alle 20 qui.
1: Io
0: ciao
1: ricordo
0: a tutti.
1: Più tardi anche Cinzia con la sua oro.
0: Oro.
1: Quindi mi raccomando, non perdetela questa sera.
0: Un abbraccione a te, un abbraccione a voi, di nuovo vi rinnovo l'appuntamento a domani. Ciao!
2: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto, di sogni in

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 21.
2: VRN Radio. VRN Libri.
3: Da leggere.
4: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Da leggere.
3: Da leggere.
5: C'è chi conosce i classici latini e poi c'è Michael von Albrecht, che con quei classici dialoga, scrivendo in latino come se il tempo non fosse mai davvero trascorso. Due piccole tragedie. Nella collana Calligrafia di Grafe.it raccoglie due componimenti drammatici inediti, con Annibale e con Giulio Cesare protagonisti. La traduzione è di Aldo Setaioli, un libro raro nel senso più alto della parola.
2: Da leggere.
6: Se siete cresciuti con il dito sul tasto REC, aspettando la vostra canzone alla radio, se credete che per innamorarsi basti uno sguardo, che ogni mistero di famiglia nasconda una verità e che per un amico si possa fare di tutto, allora non per caso ma per curiosità di Laura Nassi, edito da Book Road, è il romanzo che fa per voi. Camminate con i due protagonisti nella Londra degli anni 70 e nella Roma contemporanea e scoprite il filo invisibile che lega le loro vite.
7: Da leggere.
8: Massaggi per cani felici, Terra Nuova Edizioni, di François Claustret ed Elodie Martin. Una guida illustrata per imparare a praticare massaggi semplici ed efficaci al proprio cane. È una guida pratica e accessibile a tutti, perfetta per liberare il tuo cane dallo stress quotidiano, aiutarlo a muoversi meglio e a stringere un legame ancora più forte con te. Il libro perfetto per trasformare le tue mani nel regalo più bello che puoi fare al tuo amico a quattro zampe.
9: Da leggere.
10: Più sirene che usignoli di Lorenzo Marvelli, edito da Il Viandante. Tra luci e ombre la città divide chi vive da chi sopravvive. Da una parte la normalità, dall'altra la riva di un fiume abitata da esclusi e relitti umani. È qui che Mauro approda dopo il licenziamento improvviso. Il libro è allora un viaggio nell'inferno urbano e interiore, dove il confine tra lucidità e follia si dissolve.
3: Da leggere.
11: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
3: VRN.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

Adoro questa frase della mia sigla. Yes we can. Perché noi possiamo tutto, tutto ciò che vogliamo, noi lo possiamo fare perché volere è potere. E dopo questa filosofia spicciola vi dico che sono Cinzia Carboni e state ascoltando VRN Radio e questa è Oro. Come sapete, in questa nuova stagione abbiamo introdotto anche la musica italiana.

Ma qual è il filo conduttore di questa trasmissione? Naturalmente è l'oro. L'oro della musica. Perché io cercherò sempre di mandare brani che a voi piacciono, perché piacciono anche a me, io sono un po' il termometro del pubblico, quindi mi accorgo. Ha avuto un successo incredibile l'aver mandato Nicola Rigliano la settimana scorsa, è piaciuto molto. E ce ne saranno altre, magari non stasera, ma ci saranno altre di queste chicche del passato remoto. Quindi dicevo, io sono Cinzia Carboni, questo è Oro, un programma che va in onda ogni giovedì dalle 22 alle 23.

Mi ricordo anche l'altro mio appuntamento, non meno importante, anzi, io lo trovo abbastanza più prestigioso. Hit Time, la classifica di tutti i brani più streamati, la domenica dalle ore 12.

e ci siamo gustati, perché sorbiti non è la parola esatta, ci siamo gustati questa Autumn Changes di Donna Summer. Le prossime volte, durante le prossime puntate, magari la taglierò un po', perché ci siamo già giocati ben 5 minuti di diretta. E va bene così.

If I Ain't Got You, Alicia Keys. Ma continueremo da una voce grande a una grandissima, tutta nostra. Arriva, eh? Ogni promessa è debito. Sensualissima, magica. Certe cose si fanno. Mina.

queste cose si fanno soprattutto quando dopo tanti anni viene a mancare la passione e quindi troviamo questa signora annoiata che dorme a fianco al marito e probabilmente perdutamente innamorata di un'altra persona che la va a trovare con la fantasia. Io trovo questo brano di un triste e struggente, c'è chi lo trova sensuale, no, per me è tanto tanto triste. La ritmica è praticamente identica. La sensualità c'è tutta e non c'è nemmeno tristezza in questo brano. L'unica tristezza è di averne perso l'interprete, il grandissimo Alex Baroni. Ci fa ascoltare On.

e spezziamo questa atmosfera. Che ci stiamo un po' irromaticando troppo. Poi andiamo a cercare il gatto, no vabbè. Ed ecco a voi Kajagoogoo con Too Shy.

Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

Questa è una canzone magnifica perché viene usato il brano True dei... Oddio! Degli Spandau Ballet. I lapsus, quando arrivano, arrivano e sono tremendi. Soprattutto quando si va a braccio, senza prendere appunti, senza niente, ma non ne abbiamo bisogno. Quindi hanno campionato True degli Spandau Ballet ed è venuta fuori questa bellissima canzone cantata dai Baccini, da Baccini con il sottotono. E si intitola Tu stai

spranga il suo cuore e lui rimane solo della stanza, ma non si accorge della sua assenza. È assurdo. Ah, che bel brano questo. Adoro questo gruppo. Si chiamano Bronski Beat. Il brano si intitola Hit the Perfect Beats.

Questa ragazza si chiama Cinzia Farolfi, ce l'ho tra le amicizie, era la front girl del gruppo Cattivi Pensieri, sicuramente lo ricorderete, lei è biondissima, sempre con questo rossetto acceso, rosso e i denti bianchissimi. Il tuo timbro di voce è unico. Gustiamoci questo brano dei Cattivi Pensieri. Ancora io, ancora tu.

voce di Cinzia Farolfi, Cattivi pensieri, ancora io, ancora tu. Un brano che io amo parecchio e si sente. Electric Light Orchestra, chiamati ELO da un sacco di gente. Last Train to London, dal film Un lupo mannaro americano a Parigi. O era... O era a Londra, ma dov'era sto lupo mannaro?

Naturalmente il lupo mannaro americano era a Londra, e quante volte ho mandato questo brano e quante volte ho citato questo film, adesso no, mi viene fuori Parigi, ma perché? Vive la France!

0: parlare.
1: Ho sempre adorato Luigi Tenco, è interpretato da Gianluca Grignani, ha un altro gusto.
0: Come fossi un bambino.
1: Gianluca Grignani, vedrai.

sarà utile cambiare registro un attimo. Ci stiamo immaricolendo, come si dice? Stiamo diventando malinconici, ma io mi devo sempre cercare le situazioni più strane, più estreme.

immalinconirsi? No, domani sarò ancora così, non ci posso credere. Fatemi uscire! Jimi Hendrix, Purple Haze.

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

Un brano che io amo da morire, l'ho proposto a una vecchia amica che ha vissuto proprio con me quegli anni e non se lo ricorda, ma come si fa? Stories, Brother Louie.

Questo brano di una bellezza disarmante viene dagli anni 70, Lee Stories con Brother Louie. E adesso per voi una fantastica Don Raffaè di Fabrizio De André. Oh, che bello caffè!

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremù, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che tipo stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffarei voi politicamente,

Beh, era fantastico veramente il nostro Faber. Mamma mia, come trascina quel brano. Let's groove! Con i fantastici Earth, Wind and Fire. Caspita, come l'ho detto, proprio come una vera DJ. Fire! Sulle mani, sulle mani! Lasciamo perdere.

Ma secondo voi potevo chiudere senza neanche mettere un piccolo straccio di bossa nova? Con la stonatissima Astro Gilberto che io amavo da morire da bambina. Forse perché non mi accorgevo di quanto era stonata, comunque. Il suo successo l'ha avuto. Agua Gibi Bear,

0: cosa, ma incredibile, perché da bambina io la trovavo bellissima e la sua voce mi piaceva da impazzire, così ipnotica, un po' eterea. Stonata da morire. Ok ragazzi, allora siamo arrivati praticamente alla fine. Io vi saluto, vi do un grossissimo abbraccio e vi invito a tornare qui la prossima settimana. Vi amo. Ciao belli, amori miei, ciao.
1: Sono le 22 e 58 minuti.
2: VRN Radio. VRN Cinema.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Eleanor!
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Normandia 1908.
7: Questa gravidanza disonora la nostra casa.
8: Dovete mandare via quella domestica.
6: Una storia di sorellanza contro l'ipocrisia della società borghese.
7: Non avevo mai amato nessuno.
6: Con Swan Arlo, Galatea Bellugi ed Emmanuel Devaux. Nel silenzio delle stanze. Dal 29 ottobre al cinema. Dal 29 ottobre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di

0: Fondazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
2: Vibes.
3: Connection.
2: Welcome. This is Vibes.
4: Eccoci di nuovo insieme. Welcome back, boys and girls. Io sono Roberto Davi e questa è la nuova e scintillante puntata di Vibes, il meglio del soul, del funk, della disco e anche del new soul. Apriamo il nostro appuntamento odierno con il nuovo di Castella.

Ti ho visto, I saw you. Eccolo qua, il nuovo lavoro di Castella, che è evidentemente un nomignolo per questa ragazza di Long Beach, California. Beata lei, che di nome fa Katie Rebecca Crowell Thompson. Non beata lei per come si chiama, ovviamente, ma ci fa un po' invidia il fatto che lei sia di Long Beach, che è una delle località più rinomate della California, appunto, negli States. Abbiamo aperto con una cosa nuova, adesso invece torniamo indietro nel tempo con la Average White Band.

Hell of Your Own. Eccolo qua, il singolo di Average White Band. Ci fecero anche ballare all'inizio degli anni Ottanta con parecchi motivi disco dance, ma oggi abbiamo voluto recuperare qui all'interno di Vibes una delle loro ballad più famose che non avevamo ancora suonato, quindi l'occasione era buona. Così come buona l'occasione per mettere piede nel 1982 insieme al singolo di The Barge.

Abbiamo aperto in maniera molto romantica l'appuntamento di questa settimana qui in radio di Vibes con tre motivi decisamente tranquilli, l'ultimo dei quali era All This Love, singolo di The Barge, questa formazione che funzionò parecchio negli anni 80, risalente appunto al 1982. Vogliamo alzare un po' il ritmo, ma lo facciamo piano piano, perché altrimenti ci viene il fiatone, quindi non è il caso. Lo facciamo andando a ripescare un altro motivo del passato, questa volta inciso da Nona Hendrix, che ha un cognome importante e in effetti lei ha anche dichiarato di essere lontana parente del famoso chitarrista Jimi Hendrix. Stiamo parlando di Nona Hendrix, cantante, produttrice discografica, musicista, autrice di canzoni ed anche attrice statunitense che può vantare, fra le altre cose, il fatto di aver lavorato nelle label. Questa è Transformation.

siamo proprio alla fine degli anni 80 con il sound particolare di una band che si faceva chiamare Guy. Incisero qualche album e ottennero anche un discreto successo nelle classifiche di settore statunitensi. Questa era Teddy's Jam Number 2 all'interno dei Vibes. Ancora una volta buon ascolto e buon divertimento insieme tutte le settimane per un'oretta circa di musica soul, funk, R&B e disco, quando ci ricordiamo soprattutto di quest'ultimo genere. È raro, però dovremmo mettere qualcosina in più. Ma sono tante le cose che arrivano dal mondo musicale soul R&B, anche nuove come in questo caso, che non c'è spazio per la disco, almeno oggi. Questa è Misa Lake, la sua I Don't Mind.

cioè letteralmente non mi interessa, o anche non me ne frega niente, che però è meno elegante dal punto di vista grammaticale. Majzelik, questo è un personaggio che ha cominciato negli anni 90 la sua carriera come corista per Stevie Wonder e che poi è entrata anche a far parte della band di Incognito, che proprio negli scorsi giorni si sono esibiti per 5 date in quel di Milano al Blue Note, noto locale della metropoli lombarda. A chiudere la prima parte di Vibes ci pensa Luther Vandross.

We are back. Seconda parte di Vibes. Io sono Roberto Davi, grazie ancora una volta per essere qui e per gli attestati di stima e di piacere musicale che ci fate pervenire qui in redazione. Noi siamo contenti di questo, lo sappiamo, non mettiamo musica che normalmente viene trasmessa dai grandi network, ma è proprio per quello che noi ci siamo appassionati a questo genere musicale, non certo dalla settimana scorsa, ma è una cosa che più o meno arriva dalla culla, almeno per quanto mi riguarda. Un personaggio che potete trovare anche su Facebook, ha una sua pagina personale, fresca fresca, si chiama Tamira, il suo nuovo singolo Insensitive.

uscito alla fine di novembre, esattamente il 25 di quel mese 2022. Rimane l'ultima fatica discografica ad essere uscita sul mercato per questo personaggio molto giovane che si presenta anche molto bene. Vi invito ad andare a seguire la sua pagina Facebook perché collabora con un sacco di personaggi importantissimi della musica statunitense, quindi può esservi d'aiuto per intrufolarvi in questo mondo variegato. Lei in questo mondo c'è da parecchi anni oramai, ogni tanto la ripeschiamo qui in Vibes, Mary J. Blige.

Assolutamente. Rimango con Mary J. Blige. Magari mi faccio un Bloody Mary. Non lo so, molti avranno storto il naso. Anch'io ho l'idea, la prima volta di bere succo di pomodoro, onestamente ero rimasto un po' basito, però poi, aggiustato come si deve, se si fa un cocktail perfetto, direi che non è male a quest'ora. Before I Let You Go, questo è il singolo di Mary J. Blige che abbiamo incrociato quest'oggi all'interno di Vibes, una puntata decisamente al femminile, ce ne stiamo accorgendo man mano. Anche lei è una di queste, Melba Moore.

Vi sfido ad indovinare chi sia. Non è facile capirlo, eh? È un nuovo singolo, nonostante lei purtroppo ci abbia lasciato da alcuni anni. Ma proprio negli scorsi mesi è uscito al cinema il biopic, che non ha avuto grandissimo successo. Stiamo parlando di The Voice, Sua Maestà Whitney Houston. Questo è il suo nuovo singolo, ovviamente era un inedito e fa parte della colonna sonora del film, appunto, Whitney. Abbiamo regalato così anche una chicca appartenente al passato, ma fresca fresca. Un'altra cosa fresca fresca e anche un po' particolare è questo motivo che abbiamo già in sottofondo. Loro si fanno chiamare Sudan Archives. Non è male. Un po' particolare, ma a me è piaciuto al primo ascolto. Queen Vibes, il loro Freakalizer.

Freakalizer. Eccolo qua, il lavoro di Sudan Archives. Sudan proprio come lo stato africano che dopo le vicissitudini che l'hanno visto purtroppo protagonista di una guerra civile è diventato doppio, perché adesso esiste anche il Sudan del Sud, così facciamo anche un po' di geografia all'interno di Vibes. E con questa lezione di geopolitica siamo arrivati in fondo per Bacco. Oggi la puntata è veramente volata via. Ma non disperate, perché avremo modo di ritrovarci fra 7 giorni qui in radio, sempre con il meglio della produzione soul, funk, disco, R&B e new soul all'interno di questi 55 minuti che ci dedichiamo ogni 7 giorni, appunto. Io sono Roberto Davi, grazie per essere rimasti con noi. Vi lascio con il singolo di Mr. O'Brien. Questa è You and I. Bye bye.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Stop!
7: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
8: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
9: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
8: Niente, ignora tutti i messaggi.
10: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
11: È mezzanotte e 59 minuti.
12: Guerrera.

0: your radio station.
1: Stai ascoltando URN Radio.
0: La tua radio.

0: il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot.
2: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati,